0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: Un giorno ho messo un disco di Jimi Hendrix e mio figlio mi ha chiesto: papà, chi è? Io ho risposto: figlio mio, questo è Dio.
1: Robert Plant, Virgin Radio, Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics
4: 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
1: Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Virgin Classics
7: 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Essere un intellettuale porta a farsi un sacco di domande senza risposta.
1: Janis Joplin.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: www.fileni.it.
1: MFGPT, la prima AI generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

on Virgin Radio. All Night Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
7: Long Playing Stories.
8: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
8: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio. Free Rock. Solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount.
2: Giusti discount.
4: Ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
8: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
9: È la mia Ring Doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
8: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
9: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
8: Quello è sicuramente un brutto affare.
10: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.

0: www.fileni.it.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.

0: I dischi in studio sono inseminazione artificiale. I concerti sono sesso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
10: Long Playing Stories.
11: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
12: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
11: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Classics 1980.

0: 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
3: It's 6:59 a.m.
1: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buona domenica da Federica De Boni. Il conflitto in Medio Oriente, le nostre condizioni per la riapertura di Hormuz sono chiare, così il ministro degli esteri iraniano Arachki all'agenzia di stampa ufficiale IRNA. Donald Trump nelle ultime ore ha respinto la proposta di una tregua di 7 giorni avanzata da Teheran, ma i mediatori continuano a lavorare. L'ufficio del premier israeliano Netanyahu, falso che l'Egitto ci avvisò prima dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. Nuovo picco dei carburanti dopo la riduzione dello sconto sul gasolio decisa dal governo. Intanto da domani Eni fissa un tetto al prezzo. Benzina verde a 1,99 al litro, a 2,19 il diesel. Palazzo Chigi in una nota, lodevole atto di attenzione all'Italia. Papa Leone XIV alla seconda tappa della sua visita in Francia è arrivato ieri sera a Lourdes, dove è stato accolto dalle autorità locali, politiche e religiose. Prima la messa celebrata a Place de la Concorde a Parigi davanti ad 800.000 persone. Non nascondetevi, rinnovate la nazione, il suo richiamo. Il delitto di Torino, il 26enne italo-brasiliano fermato per la morte di Fabio Colapietro ha confessato di aver ucciso involontariamente l'uomo. Ieri l'udienza di convalida davanti al GIP, indagate anche 2 donne, da giorni sotto l'effetto di droghe dopo una lite per soldi, l'omicidio. Violenta tempesta sulla costa est degli Stati Uniti, un morto a New York, blackout e inondazioni in New Jersey, più di 250 voli sono stati cancellati dall'aeroporto internazionale Logan di Boston. Calcio, l'Italia della CT Mancini prosegue la preparazione della gara di Nations League contro la Turchia di Montella in programma domani. Entrambe hanno perso all'esordio. Intanto Zaniolo lascia il ritiro degli azzurri per un problema muscolare. Non sarà sostituito. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade, traffico regolare e scorrevole in queste prime ore della giornata. Sull'A29 Palermo-Mazara del Vallo segnaliamo traffico rallentato allo svincolo di Balestrate in direzione di Mazara del Vallo. Sulla tangenziale di Napoli invece attenzione ad una perdita di carico tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Sul raccordo di Avellino invece un veicolo in panne causa rallentamenti allo svincolo di Torchiati in direzione di Salerno. Sulla 4 Milano-Brescia un altro mezzo in panne viene segnalato all'incrocio Viale Certosa e Cormano in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
5: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buona domenica. Il 27 settembre, sono le 7:02 e io sono Viola, pronta per passare con voi queste 3 ore. La domenica ci svegliamo insieme qui a Breakfast in Rock, la colazione che ci piace fare durante i weekend. Una lunga colazione, dalle 3 alle 10, 3 ore abbiamo tempo per svegliarci, per raccontarci un sacco di cose. Io ho preparato un bel po' di notizie che arrivano dal mondo della musica, ma come sempre a me piace partire da voi, perché mi chiedo chi è che è sveglio o sveglia là fuori a quest'ora di domenica, fine settembre. L'ho detto anche l'altra volta, forse, comunque è proprio cambiato il tempo, perché è buio fuori, cioè da, sembrava ieri agosto, no? Invece siamo già a fine settembre, è passato molto in fretta. Comunque, come sempre, un bel vocale col vostro buongiorno, un bel buongiorno.
6: Buongiorno,
5: no, esatto, questo era l'esempio perfetto, anche al mattino, così, se svegli siete così, va bene, ci piace lo stesso. 342-4141-411, il vostro nome, da dove ci ascoltate, cosa farete oggi, proprio la conferma che ci siete, ok? Un bel appello per partire. Come sempre però ci sono loro, prima i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Andiamo nel 2009, loro sono gli AC/DC e questa è Big Jack.

0: I Deep Purple con Burn chiudono questi primi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Io sono Viola con voi fino alle 10 e rimanete qui, torniamo fra poco anche con Alanis Morissette.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: È italiana?
4: Sì.
3: È affidabile?
4: Sì.
3: Rispetta l'ambiente?
4: Sì. Indovina chi è?
3: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
4: Nasce.
5: Cresce.
3: Resta con te.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
9: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
9: Ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
10: Si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
11: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
12: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
10: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
13: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
10: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief! Un solo spray! Chief!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Alanis Morissette con Guardian dal 2012, ritrovata qui la sua bellissima voce la domenica mattina su Breakfast in Rock con voi. Ci sono io, Viola, fino alle 10, ma ci siete voi con le vostre voci, alcune addirittura più belle di quella di Alanis Morissette. No, scherzo, sto scherzando. Sentiamo un po'.
1: Daniele da Milano.
0: Buongiorno.
1: Sveglio dalle 3, facendo il driver, faccio gli aeroporti ed mi va anche bene nel weekend, perché di solito inizio alle 2. Buona mattinata a tutti.
0: Beh, ecco, un bello orario tosto, devo dire. Non mi lamenterò più della mia sveglia alle 5.
2: Ciao Viola, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Federico dalla provincia di Ferrara.
0: Sì.
2: Per l'esattezza Poggio Renatico. E io, come tutti i sabati, sono attivissimo dalle 5:40. Mi preparo, poi vado al lavoro. Domani, che è domenica, sì, vado a pescare con un amico. Quindi sveglia presto anche domani. E poi lunedì si ricomincia la settimana.
0: Ok. Cavolo, forse questo l'abbiamo già sentito ieri, mi sa. Qualcuno in regia, Thomas, non l'ho salutato prima, allora lo indicherò adesso il dito.
3: Io sto andando a lavorare,
0: sì.
3: Vigili del fuoco, buona giornata.
0: Buona
3: Ciao.
0: Giornata, buona giornata. Sì, abbiamo qualcun altro ancora?
4: Viola, ma quanto sei bella.
0: Ah beh, grazie, soprattutto la mattina.
5: Buongiorno Viola e buongiorno Rockers. Un saluto da Cuneo, in viaggio verso Genova per dirigere una gara di moto, ma sempre con Virgin Radio.
0: Beh, wow, ma che belle domeniche interessanti, piene di cose diverse e curiose. Sentiamo ancora qualcun altro.
6: Sono Andrea, chiamo da Torino.
0: Sì.
6: E sto andando al lavoro, sono sveglio da questa mattina alle 5. Faccio il sorvegliante e di ore ne devo fare tante. Ti sembrerò un burlone, ma voglio andare in pensione!
0: Oh, questo era il vocale che ci mancava, che ci serviva. Grazie per la filastrocca in rima. Arrivano i Weezer qui su Virgin Radio.

0: E Blink-182 con Fell in Love. E vi ricordo che il 13 giugno dell'anno prossimo, del 2027, saranno agli Heydays Milano, all'Ippodromo Nice San Siro, data targata Virgin Radio. Rimanete con noi, torniamo fra poco anche con un Virgin Classic.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: Due verticale, trekking sull'Etna.
10: Escursione.
9: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
10: Aperitivo.
9: E un inverno imperdibile?
10: Vacanza con Costa.
9: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Virgin Classics 1978.

Si chiama Prove It All Night, questo Virgin Classic firmato dal boss Bruce Springsteen, anno 1978, ritrovato, riascoltato domenica mattina qui su Virgin Radio a Breakfast in Rock. E ieri abbiamo parlato però dei 50 anni di una delle nostre band preferite, gli U2. Siamo stati anche a Dublino, cioè Paola Maugeri è stata lì, ha visto il concerto tenuto alla scuola superiore dove proprio 50 anni fa si sono conosciuti i membri degli U2. Ci sono tutti i video e tutte le foto sul nostro sito e sui nostri social, vi consiglio di andare a fare un giro e guardarveli e goderveli. Ecco, gli U2 hanno anche annunciato un nuovo tour e un nuovo album. L'album si chiama Carnaval de Luz, è il 16° album in studio degli U2, primo con brani inediti dopo 9 anni, e uscirà il prossimo 13 novembre. Carnaval de Luz è una raccolta di 12 brani che esplorano vari temi, ad esempio la spiritualità, l'amicizia, la libertà e la resistenza di fronte a forze oscure e invadenti. The Edge di questo album ha dichiarato: una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra. Mentre Bono ha detto una cosa che ora proviamo a decifrare, ha detto: avvicinatevi, portate i vostri calzini viola, i vostri cuori infranti, la vostra ingenuità vista attraverso gli occhiali rosa, lasciatevi stupire nella sala degli specchi, ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi e ritmi estatici, essi faranno la loro comparsa anche alcune lacrime d'argento. Diciamo che è un album che ci fa usare l'immaginazione e ci porta dentro tutta la creatività e il mondo degli U2. È uscito il primo singolo che lo ha annunciato, lo ascoltiamo qui su Virgin Radio, si chiama Silenzio.

0: E Greta Van Fleet con The Falling Sky chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
0: Io sono Viola con voi fino alle 10, adesso però linea alle breaking news di TG Com 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast

0: La nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8.
4: It's 8 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buona giornata da Federica De Boni. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev e Odessa, colpiti edifici civili. Il cardinale Zuppi da domani in missione per 3 giorni a Mosca. Le nostre condizioni sono chiare, qualsiasi passo verso la riapertura di Hormuz è subordinato al rispetto di queste condizioni, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano per una tregua di 7 giorni, esplosioni nello stretto. Allarme della Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Il tetto massimo sui carburanti fissato da Eni sconvolge il mercato distributivo mettendo in difficoltà gli operatori indipendenti. Il price cap del colosso energetico in vigore da domani. Il viaggio del Papa in Francia, Leone XIV prega a Lourdes e chiede ai governanti di respingere per sempre le logiche della guerra. Nella grande messa a Place de la Concorde a Parigi, il Santo Padre, davanti a 800.000 fedeli, sento che avete sete di pace. Sospesi fino alle 12 di oggi i voli in arrivo in partenza da Catania a causa dell'attività in corso dell'Etna che causa una nube eruttiva alta 4 km. La società che gestisce lo scalo invita i passeggeri prima di recarsi sul posto di verificare lo stato del proprio volo. Formula 1, George Russell su Mercedes con la vittoria di ieri al Gran Premio a Baku, accorcia in classifica su Kimi Antonelli, leader del mondiale, anche se la distanza dalla vetta 64 punti ancora ampia. Verstappen invece ha chiuso secondo davanti al compagno di scuderia Jarr della Red Bull. Quinta gara di fila senza podio per la Ferrari, quarto Leclerc, sesto Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 4 Milano-Brescia code per un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano, sempre in A4 rallentamenti per un veicolo in panne tra Cormano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Brescia, sulla 13 Bologna-Padova altro mezzo in panne tra Monselice e Terme Ugane e provoca rallentamenti in direzione di Padova, sulla 16 Napoli-Canosa invece attenzione perché viene segnalata una perdita di carico tra Candela e Cerignola in direzione di Canosa. Infine, sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è stata chiusa una corsia per una frana dopo l'incrocio Maratea. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: 4 minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock.

0: Jake Bug con All Kinds of People chiude questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è Virgin Radio, con voi ci sono io, Viola, fino alle 10 e rimanete qui, torniamo fra pochissimo anche con i Linkin Park.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF. Un solo spray. CIF.
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
13: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
14: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
15: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
17: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
16: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
18: Peanut butter!

e Linkin Park con Final Masquerade, la voce di Mike Shinoda insieme a quella di Chester Bennington qui a Breakfast in Rock. Su Virgin Radio parliamo proprio dei Linkin Park, perché manca veramente poco all'arrivo nei cinema, cioè dal 30 settembre, quindi fra poco, al 3 ottobre, il film evento Unshutter, film diretto da Joe Han. Unshutter è il racconto proprio di un percorso umano e artistico costruito attraverso le immagini dello strepitoso live di San Paolo. Poi c'è l'archivio personale del gruppo, materiali inediti che ci restituiscono un po' lo sguardo su quel periodo, su un periodo molto delicato della storia dei Linkin Park. Ecco, in occasione dell'uscita proprio di questo film, Andrea Rock ha incontrato proprio Joe Han, musicista, membro dei Linkin Park, produttore e regista di questo film. Ha raccontato, cioè ha detto nell'intervista, che questa era l'occasione perfetta per raccontare a modo loro davvero il processo creativo e le cose che hanno attraversato, perché dice magari le interviste o tutto quello che ci hanno chiesto non sono riusciti poi a dare uno sguardo completo, mentre il film ci dà questa occasione. Per me è stato molto terapeutico riflettere su ciò che ci è voluto per arrivare dove eravamo, e penso che in modo naturale la mia mente da regista sia venuta fuori. Sul nostro sito c'è tutta l'intervista, quindi andatevela a vedere, ad ascoltare, è molto interessante. Poi chiaramente appunto uscirà il film. Sono tornati anche i Royal Blood, a novembre esce il loro nuovo album, questo singolo ne fa parte, lo ascoltiamo su Virgin Radio, si chiama 10 over 10.

0: Noel Gallagher con gli High Flying Birds, questa è Camelot Outside, qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco in arrivo un Virgin Classic firmato dai Led Zeppelin.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa!
6: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
8: Vieni da MD anche per la tua casa.
9: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
10: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. O Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
14: Virgin Classics
15: 1969.

Living Loving Made, She's Just a Woman. I Led Zeppelin sono proprio loro che firmano questo Virgin Classic, brano che fa parte del loro secondo album, quello del 1969. Adesso noi però facciamo un salto indietro, andiamo a un anno prima, il 1968, e proprio oggi, cioè il 27 settembre, oggi un po' di anni fa, perché le Zeppelin in quel momento non sono ancora le Zeppelin che conosciamo, sono praticamente una band appena nata. Jimmy Page ha messo insieme Robert Plant, John Paul Jones e John Bonham, hanno fatto pochissime prove, anzi Jimmy Page raccontò che il gruppo era insieme da appena 2 settimane e mezzo. Ecco, quel 27 settembre si trovano agli Olympic Studios in London perché stanno registrando quello che poi diventerà il loro primo album, Led Zeppelin 1. La cosa incredibile di quell'album è la velocità, perché questo album viene completato in poco più di 30 ore di studio, con un costo di circa 1782 sterline finanziato dalla band stessa, e Jimmy Page lo produce. Insomma, è una bella storia per essere il primo disco, no? Pochi trucchi, pochi sovraincisi, la band deve suonare e fanno un album che poi effettivamente cambia un po' la storia del rock. È proprio questa la fotografia dei Led Zeppelin nel momento in cui stanno nascendo, no? 4 musicisti che praticamente non hanno ancora avuto il tempo di diventare una band e stanno già registrando un disco che cambierà il modo proprio di intendere il rock. Basta, era bello ricordare questa ricorrenza, il 27 settembre del 1968. Invece andiamo nel futuro, perché a fine ottobre uscirà il nuovo album dei Queens of the Stone Age. Ascoltiamo una canzone, questa si chiama Easy Street.

0: Delle critiche mi importa poco. Verrò capito fra 10 anni.
1: Chris Cornell. Virgin Radio. Style Rock.

0: The Pleasure and the Pain. Eleni Kravitz a chiudere questa seconda ora di Breakfast e Rock insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Long playing stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
2: It's 8.59 a.m.
3: TGCom 24, Breaking News.
5: Buona giornata da Federica De Boni. I governanti respingano per sempre le logiche della guerra. Il monito di Papa Leone dal Santuario Mariano di Lourdes. Folla immensa a Place de la Concorde a Parigi, dove il Santo Padre ha celebrato la messa. 800.000 le presenze. Nelle ultime ore il presidente americano Trump ha respinto il piano proposto dall'Iran per una tregua di 7 giorni. Esplosioni nello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi: le nostre condizioni sono chiare. Altra notte di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale Kiev. Di attacchi russi sull'Ucraina. Solo nella regione di Zaporizhia 3 morti e 4 feriti. Nel mirino dei droni anche la capitale

0: professoressa inquilina e una 22enne. Formula 1 con la vittoria del Gran Premio dell'Azerbaigian, Russell su Mercedes accorcia le distanze sul leader del mondiale e compagno di scuderia Antonelli, sul podio anche Verstappen e Hajar. Calcio, la Nations League, domani Turchia-Italia, dopo il flop contro il Belgio per gli azzurri della CT Mancini, la strada è in salita. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Traffic.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova 20 miglia, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra l'allacciamento A26 Genova Voltri Gravellona Toce e Arenzano in direzione di 20 miglia. Anche sulla 14 Bologna Ancona viene segnalato un mezzo in panne tra l'allacciamento A13 e il ramo Casalecchio in direzione dell'autostrada Milano-Napoli. Sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Capua e Caianello in direzione di Roma. Sulla A27 Mestre Belluno un veicolo in avaria viene segnalato tra Fadalto, Lago di Santa Croce e Vittorio Veneto Nord in direzione di Venezia. Infine, lungo la statale 51 bis di Alemagna è stata chiusa una corsia per il fondo stradale di Sestato all'incrocio Calalzo di Cadore. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: 3 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io e Viola fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con Paolo Nutini.

0: Queen con Don't Stop Me Now dal 1978 chiudono in bellezza questi 20 minuti di musica senza interruzione del Free Rock qui su Virgin Radio. Rimanete con noi, fra poco torniamo anche con gli Audioslave.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Davvero!
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
8: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
7: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
7: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
7: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

Show me how to live the audio slave qui su Virgin Radio Breakfast and Rock. Domenica mattina, sono quasi le 9:30. Allora è il momento per ringraziarvi, mi sembra il momento giusto, il momento per dirvi grazie perché ci siete sempre. Siamo proprio una grande famiglia, quella del rock, quella di Virgin Radio. Alla fine stiamo facendo colazione insieme, no? Un po' quello, il senso di condivisione. Allora grazie, grazie perché ci siete sempre, continuate ad ascoltarci, ditelo a tutti quanti e tutte quante, a colazione, a pranzo e a cena, tanto potete farlo in un sacco di modi. Siamo in FM, quindi potete ascoltarci con la vostra radio, classica radio che magari avete in cucina. Siamo in DAB Plus, potete ascoltarci sul nostro sito virginradio.it, potete ascoltarci scaricando la nostra app sui vostri telefoni gratuitamente, sia sul sito che sull'app. Poi trovate un sacco di cose interessanti, le ultime rock news, i video, le interviste, le repliche, e vi consiglio sempre di andare nella sezione concorsi del sito perché ci sono un po' di cose da, insomma, da controllare, perché potreste portarvi a casa delle belle sorprese. Va bene, poi vi ricordo che siamo anche in diretta su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, tramite l'app Mediaset Infinity. Direi che ho detto tutto, allora vi ricordo due date importanti fra poco: il 20 novembre e il 21 novembre all'Unipol Dome di Milano ci saranno i Muse, un concerto, li ascoltiamo, questa è Night Shift su

0: Gli Offspring con Coming For You qui a Breakfast in Rock. Rimanete con noi, fra poco un Virgin Classic firmato dai Deep Purple.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: All'S Lunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief!
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Oh, tutti uguali.
7: Chiama se hai bisogno.
6: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
8: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
11: Mm-hmm.
10: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
11: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
10: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
11: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
10: Quello è sicuramente un brutto affare.
12: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Virgin Classics
0: 1968.

i Deep Purple con Hush, 1968, l'anno di questo Virgin Classic. In realtà è una storia molto interessante, curiosa, perché questa non è una canzone originale dei Deep Purple, ma è una cover. Loro la trasformarono completamente e paradossalmente è proprio questa cover a dare alla band il primo grande successo internazionale. Hush è stata scritta nel 67 da Joe South per il cantante americano Billy Joe Royal, che la pubblicò per primo, e la versione originale è più vicina al soul country dell'epoca. Questa canzone arrivò in classifica negli Stati Uniti al numero 52. Il testo poi è, in sostanza, è una canzone d'amore, di desiderio. Il narratore è innamorato di questa ragazza, le chiede di fare silenzio, di non parlare, perché vuole che quel momento rimanga sospeso. Ecco, nel 1968 i Deep Purple sono praticamente appena nati, stanno preparando il loro primo album, Shades of Deep Purple, e Ritchie Blackmore conosce questa canzone, conosce Hush. Allora la band decide di prenderla e farla esplodere. La registrano nel maggio del 1968 a Pye Studios di Londra, e proprio da qui nasce il suono che renderà riconoscibili poi Deep Purple nel mondo, tra il riff di Ritchie Blackmore e l'organo Hammond di John Lord. Ecco, Hush diventa poi il primo singolo dei Deep Purple negli Stati Uniti e arriva fino al numero 4 della Billboard Hot 100, anche in Canada comunque, devo dire che spacca, perché arriva al numero 2. Da lì partono, ecco, con una cover. Ci sono tante cover nel mondo del rock che poi ovviamente sono state rifatte, hanno avuto quasi più successo dell'originale, magari poi ne parleremo. Intanto ora gli Amazons, questa è Blood on the Bone.

0: Siamo così alla moda che non possiamo neppure fuggire da noi stessi.
1: Kurt Cobain. Virgin Radio. Style Rock.

0: AC/DC con Realize ci portano alla fine di queste tre ore di Breakfast in Rock, tre ore che abbiamo passato insieme, abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo divertite e un sacco di cose. No, non abbiamo pianto, dai, ci siamo solo divertite. Grazie mille a tutti e tutte voi per essere state con noi qui su Breakfast in Rock. Grazie a Tomasin, regia. Io vi lascio con Adriana, il suo Rocking Weekend. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10. Con me, Viola, ovviamente qui su Virgin Radio. Adesso c'è Adriana, dopo di lei ci sarà Katy Pasta per la seconda parte di Rocking Weekend. Io vi mando un grande bacio, un grande abbraccio. Ciao a tutti e buon weekend.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Long playing stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Ah, il serretto frizzato in call! Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità!
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre, hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese, attivazione gratuita, meno pensieri, più Coop Voce.
7: Virgin Radio.
3: Sono le 9 e 59 minuti.
8: It's 9:59 a.m.
3: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Grande musica sempre, tutti i giorni, anche in questa domenica mattina, 27 settembre, ma buongiorno a tutti voi, siete su Virgin Radio, ecco, io sono Adriana e resto con voi fino alle 14, sei contento Thomas?
9: Ciao Adriana!
0: Ciao Thomas, come stai? Ciao anche a Viola che è ancora qui perché noi non ci molliamo un attimo, è una staffetta, siamo una grande famiglia, la grande famiglia del rock, e quindi voi invece com'è che state? 342-41-41411, ci dite un po' come sta procedendo questa domenica mattina, dove siete diretti, che cosa state facendo, se già siete in cucina, perché no, perché magari per chi organizza pranzi lunghi in famiglia si comincia a cucinare dalle 7 del mattino. Insomma, ci dite, il nostro compito è quello di accompagnarvi con del sano rock and roll e cominciamo a farlo con il nostro free rock, 20 minuti di musica senza interruzione, si parte con i Casebian.

0: Leon Find Me chiudono il free rock di questa prima ora di Rock Weekend qui su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
4: Ma dove va con quel veicolo?
5: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
4: Però, che design e che capienza.
5: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
4: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
8: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
8: E ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: www.fileni.it.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
10: E che sapori, Antonella!
11: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa fatto con il 100% di latte italiano a un euro e l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, Buona Spesa Italia.
12: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Heard the Love, gli Skank Nancy, la grande voce di Skin in questa prima ora di Rocky Weekend, la nostra domenica mattina qui su Virgin Radio, 27 settembre, quindi possiamo dire a gran voce che anche settembre è andato. Praticamente stiamo facendo i conti per Natale, no Thomas? Manca poco, cominceremo a parlare di Natale prossimamente. Però dai, magari ci godiamo questi ultimi sprazzi di buon tempo per chi, ecco, vive magari al sud o anche al nord. Qui a Milano devo dire si sta molto bene, noi stiamo bene, voi invece com'è che state? 342 41 41 411. Io vi ricordo sempre che possiamo sentirci, vederci anche al 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, c'è il nostro sito virginradio.it, ci sono tutte le news dal mondo del rock, ci sono anche dei compleanni da festeggiare. Facciamo gli auguri ad Avril Lavigne che oggi compie gli anni, in realtà non so quanti, Tommy, tu lo sai, non ho fatto in tempo a leggerlo, però vabbè, insomma, tanti auguri anche a chi ci sta ascoltando che magari oggi festeggia. Il nostro compito, come ho detto all'inizio del programma, è accompagnarvi tutti i giorni con del bellissimo rock and roll, come quello che è appena partito, perché i Rolling Stones qui su Virgin Radio non mancano mai, e infatti arriva lei, questa è Jealous Lover.

0: Vivi intensamente ogni piccola cosa della tua vita, perché un giorno queste piccole cose sembreranno grandissime.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Gianni Florence and the Machine qui su Virgin Radio per la nostra diretta di Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra poco con un classico di Bruce Springsteen.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. 1, 2, 3, 4!
4: Sono un autodidatta.
5: Sei fantastico.
6: Perché lo tenete, mi chiedo io?
7: Musica!
8: Per me è super sì.
9: Anche per me?
10: Per me vale.
11: Anche per me?
12: È un sì al 100%!
13: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
16: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
17: Hai già provato Buono Premium?
18: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
19: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
20: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
21: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
20: Fiorentini è così. Una ne pensa e 100 kcal ne fa.
22: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
23: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
24: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
25: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
26: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
24: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
27: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
24: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
28: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come macinato misto da 800 grammi, 100% carne italiana, a 5,49 euro e avocado Haas, minimo 180 grammi, a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
29: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Classics del 1975, lui il boss Bruce Springsteen con Born to Run. Proprio lui questa settimana ha compiuto gli anni, ben 77 anni, praticamente tutti dedicati al rock and roll. E infatti in una recente intervista, perché sono tante le occasioni in cui Bruce ci ha raccontato della sua vita, comunque in questa intervista ha raccontato con precisione i momenti fondamentali della sua educazione musicale, e lui dice che tutto inizia con Elvis Presley, che Springsteen, ecco, vede all'Ed Sullivan Show da bambino, come milioni di americani d'altra parte, e lo vede in una delle sue tre apparizioni tra settembre 1956 e gennaio 1957, e da quel momento dice: ho provato a suonare la chitarra, però ero davvero troppo piccolo, non riuscivo, e quindi l'ho messa via. E poi nel 64 invece c'è la rivelazione. Lui racconta che era in auto con sua madre e mentre percorrevano la South Street è passata in radio I Wanna Hold Your Hand dei Beatles. Da lì è cambiato praticamente tutto. Dice: da quel momento in poi per me ci sono state solo le chitarre e il rock and roll. E ancora un anno dopo, nel 65, è arrivata anche Like a Rolling Stone di Bob Dylan, e lui dice di questa canzone che ha aperto a calci le porte della mente della mia generazione. E beh, bisogna avere sempre delle grandissime ispirazioni che poi portano a creare la propria musica, quella di Bruce Springsteen che conosciamo bene. Adesso invece arriva Brandon Flowers su Virgin Radio.
1: Tigers blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air, new kid in the county, crowd shy, hunching.

0: Tiger's Blood, Brandon Flowers su Virgin Radio. In Rocky Weekend arriva anche Paola Mogeri con il Long Playing Stories dedicato a John Lennon.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di John Lennon, il genio della musica contemporanea, l'artista e attivista che ha cambiato il rock e il mondo con la musica e le parole, e della canzone che, come ha detto, con il suo gusto per la provocazione, ho scritto a colazione, l'ho registrata a pranzo e l'ho mixata all'ora di cena. La farò uscire domani. Si tratta di Instant Karma, una riflessione filosofica ma allo stesso tempo molto pratica sulla conseguenza delle proprie azioni, che esce il 6 febbraio del 1970. La fine dei Beatles ha cambiato la vita di John Lennon e lo ha messo al centro della controcultura degli anni 70. Si è trasferito a New York perché, come ha detto, è la città in cui vivere se vuoi stare al centro del mondo. Se fossi nato durante l'impero romano avrei vissuto a Roma. Ha sposato Yoko Ono e trasformato il viaggio di nozze in una manifestazione per la pace. Ha sperimentato suoni e forme d'arte alternative con i primi tre album solisti e poi ha formato la sua band, la Plastic Ono Band, con Alan White alla batteria e Klaus Voormann al basso. Il primo album, John Lennon Plastic Ono Band, è uscito nel dicembre del 70 e ha colpito il mondo con la sua autenticità ed immediatezza. John Lennon ha raccontato la sua interiorità, i suoi traumi, la sua rabbia e i suoi ideali, e continua il suo processo di trasformazione in artista e attivista globale che usa il rock come strumento per mettere al centro della società del proprio tempo i valori umani di solidarietà, unione e giustizia. A working class hero is something to be. Nasce così, si dice da una conversazione con l'artista Tony Cox, ex marito di Yoko Ono, una delle canzoni più immediate ed efficaci della sua carriera, Instant Karma. Tutti parlavano del karma, ha detto Lennon. Ho iniziato a pensare al karma in modo diverso, come il caffè istantaneo. Esistono davvero delle conseguenze per ciò che fai ora, adesso. Questo è ciò di cui la gente dovrebbe preoccuparsi. Se non la registro adesso non lo farò mai più, dice Lennon, prenotando gli studi di Abbey Road con la Plastic Ono Band e due ospiti speciali, il grande Billy Preston e George Harrison. E il 27 gennaio del 70 registrano 10 take. L'ultimo è quello che viene pubblicato il 6 febbraio e arriva al numero 5 in Inghilterra e al numero 3 in America. Questa è Instant Karma.

0: Instant Karma, John Lennon 1970, il Long Play Stories di Paola Mogeri, che chiude questa prima ora di diretta di Rocky Weekend qui su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
1: It's 10:58 a.m.
0: Ed entriamo subito in questa seconda ora insieme qui su Virgin Radio. Ma buongiorno a tutti voi, buona domenica. Noi siamo belli carichi, voi come state? Se insomma va così, tranquilli. Il rock and roll ve lo diamo noi. Infatti ricominciamo con i Soundgarden.

0: For What It's Worth, la voce di Liam Gallagher chiude il free rock della seconda ora di Rock Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
6: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
7: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
8: Essere originale, non una fotocopia.
9: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.

Lenny Kravitz con Push in questa seconda ora di Rocking Weekend, che apriamo parlando di segreti. E diciamoci una sola verità in questo momento: ma voi li mantenete? Ci riuscite? Oppure siete tra quelli che dicono ti giuro che non lo dico a nessuno e poi praticamente sappiamo come va a finire? Comunque spero che non vi costi troppo mantenere un segreto, perché pare che farebbe un po' male alla salute, e non stento a crederci. Effettivamente è molto stressante, certo, però dipende anche dal segreto. C'è l'università di Melbourne che ha scoperto, ecco, secondo uno studio, che in media una persona custodisce 9 tipi di segreti diversi, tra cui i più comuni, indovinate un po', sono i tradimenti degli altri. Poi ci sono anche quelli sui problemi fisici e finanziari. Comunque lo studio dice che il segreto più importante tende a riaffiorare alla mente in modo del tutto spontaneo durante la giornata, quindi se anche non ci state pensando, però in realtà ha un effetto negativo, per cui a un certo punto qualsiasi attività voi stiate facendo, eccolo lì che arriva e viene un po' di ansietta, dire ma perché devo mantenere questa cosa, perché per questo motivo diventa stressante. Quindi voglio sapere com'è che siamo messi a segreti, quanti ne state mantenendo attualmente. Non mentite. 342 41 41 411. Intanto noi ascoltiamo i Green Day, I'm Never Gonna R.I.P.

0: If Darkness Had a Son, i Metallica, su Virgin Radio, Rocky Weekend, restate con noi, torniamo con un classico di Iggy Pop.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
15: Virgin Classics 1977.

1977, questo Virgin Classics di Iggy Pop, Last for Life. Seconda ora di Rocky Weekend, parliamo dei Greta Van Fleet, che hanno annunciato una serie di 3 concerti a Nashville. Pensate un po', a soli $20. Il biglietto costa così poco. Che bello, sarebbe un sogno pagare effettivamente questa cifra per tutti i concerti che amiamo. Ma comunque le date e la location di questi show hanno un significato particolare che va oltre il prezzo di questo biglietto. Tutto si svolge al Basement East e sono live che precedono l'uscita del nuovo disco dei Greta Van Fleet, che si chiama Palace to the People ed esce il 9 ottobre. Comunque la band suonerà in questo contesto molto intimo prima poi di suonare sui grandi palchi, perché questo Basement East ospita circa 600 persone, quindi praticamente i fan sono a colloquio con la band, sono lì e possono godere effettivamente di tutto. Questa non è tra l'altro la prima incursione dei Greta Van Fleet in concerti più piccoli, anche a prezzi molto accessibili quest'anno. Infatti all'inizio del 2026 hanno tenuto un concerto simile anche al Bowery Ballroom di New York, sempre con biglietti a $20, e infatti quel concerto poi ha dato il via a questo tipo di tour. Ha detto: è andato strabene, l'abbiamo vissuto bene, quindi perché non farlo? E quindi questo potrebbe sembrare un riscaldamento e anche un ringraziamento ai fan prima che esca questo nuovo disco che aspettiamo di sentire. Invece adesso ascoltiamo sempre i Greta Van Fleet con So You Stand.

0: All Over Now, sono i Cranberries a chiudere la seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio e noi torniamo dopo le news della TGCOM 24.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter, dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 11:58 minuti.
12: It's 11:58 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
13: Buona giornata da Federica De Boni. Papa Leone a Lourdes, terza tappa del viaggio in Francia. In mattinata la messa nella prateria del santuario. Nella cittadina, sui Pirenei, sono arrivate circa 200.000 persone. Questa sera Prevost riceve 7 vittime di abusi da parte di uomini del clero. La Chiesa riconosca i suoi errori, il monito del pontefice. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti sulla rete nazionale, il diesel verso i 2,50 euro al litro in autostrada. Da domani lo sconto di Eni, il colosso dell'energia, valuta la possibilità di lasciare la misura fino alla fine dell'anno. Cenere dall'Etna, prosegue la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto di Catania. Lo stop previsto fino a mezzogiorno di oggi è stato prorogato fino alla mezzanotte. In Gran Bretagna allarme esplosivi vicino ad una base della RAF usata dagli Stati Uniti per le operazioni in Iran. Ci sono degli arresti, artificieri sul posto per controllare diversi veicoli, evacuate alcune abitazioni. A Torino una 24enne accusata di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dopo aver investito con l'auto un bimbo di 5 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale infantile Sant'Anna Regina Margherita. Il piccolo è figlio della sua ex, l'obiettivo però sarebbe stato l'uomo. Calcio, l'Italia dopo la sconfitta all'esordio con il Belgio è pronta a volare in Turchia per affrontare domani la nazionale di Vincenzo Montella nella seconda partita della Nations League, ma 10 dei 33 convocati dal CT Roberto Mancini resteranno ad allenarsi a Coverciano con una parte dello staff. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no.
16: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
16: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
16: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
17: Ocnoplast. Le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
0: Un minuto dopo le 12, questa è ufficialmente la terza ora di Rocky Weekend. Siete sempre qui su Virgin Radio, Adriana con voi. Fino alle 2 c'è anche Tommy in regia. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ripartiamo con il Free Rock, si apre con You Due.

0: Run for cover, sono i Killers a chiudere il free rock di questa terza e bellissima ora di Rocky Weekend. Restate con noi, torniamo tra poco con gli AC/DC.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Vieni da MD anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
7: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
6: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
7: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
6: Quello è sicuramente un brutto affare.
8: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: E ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
17: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
18: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
17: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
19: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
20: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
21: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
22: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

Rock and Roll Train, sono gli AC/DC e tra pochi giorni, il 2 ottobre, si conclude il loro tour mondiale. Un tour che in realtà doveva terminare il 29 settembre, cioè tra due giorni, ma hanno dovuto riprogrammare una delle date a causa delle condizioni meteo avverse di quel giorno. C'era molto vento e quindi hanno detto non sa da fa. Comunque, in un'intervista rilasciata nel pieno di questo, ecco, di questo tour degli AC/DC, Angus Young ha detto che una delle motivazioni che lo spinge ad andare tutto sul palco ogni sera è quella di lasciare un ricordo davvero indelebile alla nuova generazione di fan, quelli che vede in prima fila, perché sì, gli artisti le vedono, le prime file, le seconde, le terze e poi insomma fino a dove la vista arriva. E lui dice che vuole essere di ispirazione, dice: sono vecchio, ho i capelli bianchi, ma quando i ragazzi più giovani mi vedono correre avanti e indietro sul palco, voglio che dicano: ma com'è che fa, soprattutto a quest'età, dov'è che prende questa energia? Voglio ispirarli a prendere in mano la chitarra o qualsiasi altro strumento e iniziare a suonare, perché davvero la musica e il rock and roll è un elisir di lunga vita. Mentre Brian Johnson ha parlato invece della sua idea di rock band e dice: noi vogliamo essere ricordati come una grande rock band, proprio come i Nothing But Thieves, che ascoltiamo adesso su Virgin Radio.

0: L'Italia era come la Luna quando abbiamo iniziato. Ora abbiamo il nostro posto sulla Luna. Grazie a tutti voi per questo.
1: Eddie Vedder. Virgin Radio. Style Rock.

0: Way Off, la bellissima voce di Sam Fender qui su Virgin Radio. Tra poco torniamo con un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Virgin Classics 1974.

Virgin Classics del 1974, questo dei Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, But I Like It. E passiamo dal rock and roll ai videogiochi, anzi facciamo una cosa, fondiamoli, perché Keith Richards ha partecipato alla colonna sonora della nuova edizione di GTA, uno dei videogiochi chiaramente più famosi, iconici di sempre. E la colonna sonora, ecco, di questa nuova edizione è destinata a diventare già uno dei dischi più interessanti dell'anno. Esce in solo in formato vinile il 19 novembre, comprende 34 canzoni di artisti di ogni genere. E Keith Richards cosa ha fatto? Qui ha registrato una cover di Bright Lights, Bright City, un classico blues di Jimmy Reed, rifatto, riarrangiato da lui, anche con una traccia vocale, ecco, ipnotica, profonda, fatta sempre da lui. Quindi ha cantato, riarrangiato, ha fatto tutto come al solito. E questa canzone è stata registrata originariamente nel 61 a Chicago da Jimmy Reed insieme a sua moglie Mary Reed e anche al chitarrista Lefty Bates, ed è diventata subito uno standard del 12 bar blues, entrando anche nell'elenco fatto dalla Rock and Roll Hall of Fame delle 500 canzoni che hanno creato il rock and roll. Cosa dice Keith Richards di questo grande Jimmy Reed? Dice: era assolutamente unico, aveva un suono diverso da tutti gli altri bluesmen di Chicago. Ci sono stati migliaia di chitarristi blues nella storia, però trovare un suono originale è un colpo di genio, e Jimmy Reed lo aveva. E poi dice anche questa cosa che è molto bella: lui aveva un modo estremamente rilassato di farlo, era come se ti stesse dicendo: eccolo, dai, si fa così, non è così difficile. Poi è così difficile magari anche per Keith Richards, che è un dio della chitarra, diciamolo, poteva sembrare una roba da dire: ma wow, che belle le fonti di ispirazione, sono le cose che mi piacciono di più, quando si prende ispirazioni da altri artisti per avere poi una propria identità. Secondo me è molto importante nel mondo dell'arte non copiare, però avere delle fonti di ispirazione, sempre molto molto producente. Noi andiamo avanti, questa è la terza ora di Rocky Weekend. Come state, amici e amiche di Virgin Radio, in questa domenica 27 settembre, ora che arrivano i Social Distortion con Tonight? Sicuramente state molto bene.

0: Gotta Get Away, sono gli Offspring. 1994, si conclude anche questa terza ora di Rocky Weekend. Restate sempre qui su Virgin Radio, che noi torniamo tra pochissimo anche con un nuovo free rock.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ah! E se non caricano streaming?
3: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Long Playing Stories.
6: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
7: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
6: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 12.57 minuti.
8: It's 12.57 p.m.
0: Amici di Virgin Radio, ma voi siete appassionati di film horror oppure no? Questo è l'argomento che affronteremo, proprio felice argomento, in questa quarta ora di Rocky Weekend su Virgin Radio, ma ripartiamo sempre con il free rock. Ad aprirlo ci sono i Franz Ferdinand.

0: Limitless, ci sono i Bon Jovi a chiudere il free rock di quest'ultima ora insieme qui di Rocky Weekend prima parte, perché poi dalle 14 alle 18 c'è la seconda insieme a Ketty Passa. Ma lasciatemi dare un caloroso benvenuto ad Ale Fiori regia. Ciao Ale, come
1: ciao
0: va?
1: Diana.
0: Ciao Ale, avete tutti la stessa voce, incredibile. Va bene, voi come state in questa domenica 27 settembre, 13 e 19 minuti? Potete sempre salutarci, dirci davvero quello che volete al 342 41 41 411. Intanto che lo fate, noi torniamo tra poco anche con i Foo Fighters.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi Specchi GP a cubetti o Julien da 80 grammi a 1,79 e tortellini super fini da 400 grammi a 1,85 ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Autofop a Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti. Sicuramente Fop a Pedretti.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
7: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
8: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
9: Essere originale, non una fotocopia.
10: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata. Canale 5.

0: www.fileni.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, Buona Spesa Italia.

Best of You, i Foo Fighters, in questa quarta ora di Rock Weekend parliamo di un argomento molto allegro. Ma voi, amici e amiche di Virgin Radio, piacciono i film horror? Alle Fiore, a te piacciono? Niente, io proprio non riesco, non dormo per un mese. E infatti o si amano o si odiano, e dietro questa differenza c'è un motivo del tutto psicologico, perché si ha lo stesso stimolo, e cioè la paura, che genera però delle risposte diverse. Quindi o non riesci più a dormire, questo è il mio caso, oppure non vedi l'ora di vedere il prossimo film horror, perché per alcune persone la paura può essere un'esperienza davvero piacevole, anche perché viene vissuta in un contesto controllato. Sappiamo che il mostro nel film non può uscire dallo schermo. Per me effettivamente sì, ho paura di ritrovarmelo a casa, però per molte persone effettivamente no, quindi stanno più tranquilli. Quindi qui la paura attiva il corpo, anche se sappiamo che ciò che stiamo guardando è finto, quindi il battito accelera, aumenta la tensione, il cervello si prepara a reagire, insomma fisicamente è un film. Ma questo succede anche nelle commedie quando ridiamo, o nei film drammatici quando piangiamo. Insomma, è bello vedere delle scene che hanno un effetto su di noi. Comunque la distanza tra finzione e minaccia è difficile da mantenere, quindi non si dorme, non si fanno gli incubi, questo è il mio caso. Voi che team siete? Li guardate? Vi piace organizzare serata film horror, oppure assolutamente no, preferite bypassare questa cosa? Io lo voglio sapere al 342 41 41 411. Magari ne consigliate qualcuno per stasera e domenica. Chi vuole restare a casa può benissimo vederne uno. Arrivano i Nickelback.

0: Black Bear, Makeup, Sex su Virgin Radio, ancora Rocky Weekend. Tra poco torniamo anche con un classico degli Eagles.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
4: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
5: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
3: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
6: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
3: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita. 1, 2, 3, 4!
10: Sono un autodidatta.
11: Sei fantastico. Ah!
12: Perché lo tenete, mi chiedo io?
13: Musica!
14: Per me è super sì.
15: Anche per me?
16: Per me vale.
17: Anche per me?
18: È un sì al 100%!
19: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
20: Long Playing Stories.
21: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
22: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
21: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
23: Virgin Classics 1979.

Tonight non potevano che essere gli Eagles, Virgin Classics del 1979. Noi siamo quasi alla fine di queste 4 ore di Rocky Weekend. Mi secca un po', ve lo devo dire. Il fatto che poi ci dobbiamo risentire il prossimo fine settimana, quindi da domani ci stacchiamo, è una roba proprio alle fiore. E anche tu lo so, non ti vuoi staccare da me, io non mi voglio staccare dai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, a cui dico sempre grazie. Ci siete anche nel weekend, vi fate sentire, questo ci dimostra che siamo una big family, una grande famiglia, quella del rock ovviamente. Quindi grazie sempre a tutti voi, continuate ad ascoltare Virgin Radio, soprattutto ditelo a tutti quanti. E allora, appuntamento di questa prima settimana di ottobre, perché ok, domani, oddio, quando è che comincia ottobre, Ale? Giovedì? Mercoledì? Non so, non mi ricordo. Venerdì, vabbè. Prima settimana di ottobre, dai, no, te lo dico io. Giovedì 1 ottobre, perché c'è il Best Rock dalle ore 21, dedicato, lo speciale dedicato ai Placebo Recreated, uno speciale realizzato da Melissa Greta, quindi non perdetevelo. E soprattutto continuate a restare anche in questa domenica connessi qui su Virgin Radio. Dopo di me c'è Che ti passa con voi fino alle 18, sempre per tante notizie dal mondo del rock, tanti concerti a cui non vediamo l'ora di andare e soprattutto tanto rock and roll. Quello che ascoltiamo anche adesso insieme, arrivano i Weezer, questa è We Might As Well Be Strangers.

0: We might as well be strangers, sono i Weezer su Virgin Radio e adesso arriva Paola Mogeri con il Long Play Stories dedicato ai Nirvana.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dei Nirvana e di Lithium, uno dei singoli che lanciano al successo l'album Nevermind. Dalla posizione numero 144 in America nel settembre del 91 al numero 1 nel gennaio 92, grazie al suono, alla potenza e all'intenzione radicale e autentica della band di Kurt Cobain, Chris Novoselic e Dave Grohl, che cambia la storia del rock con canzoni come Lithium. Nel 1990, dopo l'esordio con Bleach, pubblicato dall'etichetta indipendente di Seattle Sub Pop, i Nirvana vanno a Madison, nel Wisconsin, per incontrare Butch Vig, che ha prodotto il primo album degli Smashing Pumpkins. Registrano un demo nei suoi Smart Studios, poi lasciano la Sub Pop e su consiglio dei Sonic Youth firmano con una major. Il 17 aprile fanno un concerto a Seattle in cui suonò per la prima volta Smells Like Teen Spirit. Poi arrivano a Los Angeles, dove la nuova etichetta gli ha dato un budget, ma come ha raccontato Butch Vig, Kurt Cobain non vuole fare nulla che contraddica l'etica punk della band. Poca produzione, chitarre poco costose come le Fender Mustang e Jaguar che adorava, niente sovraincisioni delle tracce vocali, fino a quando Butch Vig lo convince dicendogli «le ha fatte anche John Lennon». Nasce così l'ultima grande rivoluzione rock, Nevermind, 12 canzoni che attraversano lo stato d'animo di una generazione dalla rabbia furiosa di Smell Like Teen Spirit alla poesia struggente di Something in the Way e mostrano al mondo la sensibilità e il talento di Kurt Cobain. Quando eravamo in studio niente ci poteva fermare, ha detto Dave Grohl. Non volevamo creare un movimento, non ci aspettavamo nulla, la musica che facevamo era il nostro modo di esprimerci. Dave Grohl ha ricordato Kurt Cobain con delle parole bellissime. Il suo successo era inevitabile, era uno dei più grandi autori di sempre. Chiunque scriva canzoni spera di comunicare con il pubblico ed essere capito. Forse non era quella la sua vera intenzione, ma lo ha fatto meglio e più di tutti. Questo è Lithium in Nirvana.

0: In Nirvana e Long Plain Stories di Paolo Amoggeri, che spero abbiate cantato a squarciagola come ho fatto io, ecco, negli studi di Virgin Radio Ale Fiore. Infatti lo vedo particolarmente provato, mi dispiace Ale, ma quando ci sono in Nirvana una canzone del genere, che cosa si può fare? Ecco, si deve cantare insieme a Kurt Cobain. Va bene, grazie mille ancora a tutti voi per essere rimasti qui con me su Virgin Radio per queste belle 4 ore di Rocky Weekend prima parte. Non andate via, che arriva Katy Passa insieme a voi fino alle 18. Io saluto, ringrazio Ale Fiore in regia e noi ci risentiamo sabato e domenica prossima, sempre dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 13 e 58 minuti.
13: It's 1:58 p.m.
12: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio, sono le 14. Si ritorna. Voglio gli applausi, Ale. Perché volevo farti una bella presentazione, non me li metti? Scusa, vabbè.
14: No.
0: No, va bene, oggi è così. Ti devi far perdonare per quei meme antipatici che mi mandi via telefono. Ma
14: un beso, un abbraccio molto grande.
0: Buongiorno amici, scusateci, stiamo facendo un po' gli affari nostri in diretta in apertura di puntata, ma va anche così. Allora, 342-4141-411, buon pomeriggio in realtà, perché sono le 14, stiamo insieme fino alle 18, sono Katy Passa e sono molto felice di tornare a parlare con voi di un sacco di cose belle, di musica rock, non soltanto di quello, chiaramente ci teniamo compagnia. Come sempre fateci sapere qual è la vostra passione del giorno, perché la domenica è una di quelle giornate veramente dedicate metaforicamente e anche proprio di fatto alle passioni, al riposo, a qualunque cosa sia insomma legata a questa giornata che celebriamo insieme a tutto il nostro rock and roll. Quindi si riparte con i 20 minuti di musica senza interruzioni, c'è David Bowie, The Next Day.

In Rocky Weekend, Free Rock. 20 minuti di musica senza interruzioni. Virgin Radio. 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: Rangers dei Bring Me The Horizon, era il 2022, ritorniamo così in diretta su Virgin Radio. Questo è Rocking Weekend, il secondo dei due appuntamenti del weekend pomeridiani per quanto mi riguarda, con me che sono Katy Passa e con Ale Fiore in regia, che resto con voi, appunto restiamo con voi fino alle 18. Ecco, spirale di anteprime fatte, volevo salutare tutte le persone che ci stanno scrivendo al 342 41 41 411, soprattutto il mio amico Alessandro Duccio che mi dice ciao, amico che ci scrive spesso, che ci ascolta spesso, e quindi voglio assolutamente mandargli un abbraccio e augurargli buona domenica. Lo faccio con tutti voi, quindi mandateci feedback a volontà, soprattutto diteci cosa state facendo, raccontateci la vostra domenica, perché è sempre molto bello sapere dall'altra parte che cosa succede. Noi da questa parte del microfono vi invitiamo a restare qua fino alle 18, non muovetevi perché tra poco ci sono anche i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa!
7: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
12: Dammi qua!
13: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
14: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.

dei Black Keys, siamo al 2014, un anno che ci ricorda che il tempo vola, perché oggi è il 2026, io me lo ricordo perfettamente quando è uscito questo brano, e sono sicura che ci ricorderemo anche l'uscita di oggi, tra 10 anni, di quello che è un piccolo capolavoro effettivamente di maturità artistica, ma anche di maturità interiore, perché è proprio vero che così gli artisti, i rocker, le persone che scrivono in generale, ci ricordano e ci insegnano quanto le esperienze personali e quelle che un po' ci interrompono nella vita di tutti i giorni possono diventare assolutamente veicolo non soltanto di condivisione, ma anche di apertura verso appunto il nuovo e di attraversamento del dolore. Ecco, non mi veniva il concetto più facile del mondo e più così ribattuto nella storia moderna. Detto questo, effettivamente i Kings of Leon hanno fatto proprio questo tipo di lavoro, partendo da Caleb Followill, che sappiamo nel 2025 aver avuto lo stop per essersi rotto la caviglia, il piede, insomma, quindi essersi fermato fisicamente non potendo fare tour, ha aperto il suo mondo interiore e ha deciso di scrivere guardando a quello che proprio è la sua vita familiare, e ha esteso questa modalità così di scrittura anche a tutto quello che è stato il concept poi per la band, tant'è che questo è il primo lavoro che arriverà totalmente autoprodotto dei Kings of Leon. Devo dirvi che è molto interessante questo tipo di scrittura, anche perché poi lui raccontava che una delle cose romantiche che sono successe durante la scrittura è proprio di lui che osservava il figlio giocare, quindi una cosa veramente bella. Niente, mi incarto, mi emoziono, è così, è Radio Verità, ragazzi. Kings of Leon, questo è My Whole World.

0: Il rock non eliminerà i tuoi problemi, ma ti permetterà di ballarci sopra.
1: Peak Taoshan. Virgin Radio. Style Rock.

0: dei Fountains DC che sono ritornati nel 2026 così, con questo singolo che davvero si è fatto amare dalla prima nota, dal primo ascolto, e soprattutto io la mia prima volta con i Fountains DC e questo nuovo lavoro che poi prende il nome a livello di album di Dopamine Chamber, ho vissuto una prima volta con voi in diretta, ho deciso di ascoltarlo insieme a voi proprio nel giorno in cui è uscito, e da allora sono successe un po' di cose, per esempio l'annuncio di tre date italiane: 26 ottobre Bologna, Unipol Arena, 18 giugno del prossimo anno saranno invece a Rock in Roma, appunto nella nostra capitale, e il 19 giugno all'ippodromo SNAI San Siro per gli High Days. Ma soprattutto al 342-4141-411 state mandandoci tantissimi messaggi oggi, quindi grazie mille amici, da me che sono che ti passa, io voglio ascoltare un amico che ci dice questo.
1: Buon pomeriggio, sono così tanto congestionato che oggi la mia passione è sopravvivere.
0: Facciamo che ti facciamo sopravvivere con un Virgin Classic del 1979.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
10: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
11: E tu, Cutis, che cosa vorresti fare nella vita?
12: Essere originale, non una fotocopia.
13: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
2: Virgin Classics 1979.

Train in Vain dei Clash 1979, amici, che Virgin Classic, che album London Calling, eccetera eccetera, perché queste sono tutte cose che diciamo sempre. Io davanti ai Clash veramente vado proprio in così in genuflessione, perché amo letteralmente questa band e tutto quello che ci ha regalato, la grandissima il grandissimo essere poliedrici nella scrittura, il saper affrontare il punk rock in tutte le sue dimensioni, da quella sociale a quella musicale. Insomma, i Clash ci hanno veramente insegnato a stare nella musica. E a proposito di questo, ci sono invece progetti nuovi che arrivano e che noi vi proponiamo soprattutto sempre dopo i Virgin Classic, e sono ritornati, perché comunque è un progetto che ha scritto già un bel po' di cose, i Twin Atlantic, l'album Separation from the Animals, e di conseguenza il singolo che stiamo per ascoltare è proprio il nuovo lavoro, quindi il ritorno del 2026, e a ridaglie con l'anno dell'azione, Ale Fiore, hai visto che anno questo? Arrivano veramente un sacco di band che poi si sono fermate a lungo, e quest'anno niente, c'è la voglia di scrivere, la voglia di creare, la voglia di esserci, meraviglioso. Questo è sicuramente un momento importantissimo per questa band, tra le altre cose, di Glasgow, perché è il primo disco appunto dopo diversi anni in cui peraltro tutti e quattro i membri fondatori sono tornati a registrare insieme in studio, quindi davvero siamo su tutto ciò che concettualmente rappresenta e caratterizza gli spostamenti, i cambiamenti. Si parla di questo in questa canzone, si parla di riflessioni sulle proprie radici quando la vita poi ci costringe ad andarcene fisicamente, magari a trasferirci per questioni appunto lavorative nel caso specifico, in particolare appunto a seguito di quello che è stato il progetto. Il cantante si è trasferito dalla Scozia a Toronto in Canada e quindi ha fatto questa riflessione. Ascoltiamolo, il nuovo singolo interessante dei Twin Atlantic, Super Sweetness.

0: Dance of the Clairvoyance per Jam, e dal 2020 torniamo a questa domenica 27 settembre 2026, tra poco anche in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: E se non carica i video dei gattini? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996. Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
0: E ripartiamo con la seconda ora in Rockin' Weekend. Siamo qui insieme, domenica. Ci state scrivendo un sacco di messaggi. Sono Che ti passa, vi ridò il numero in diretta: 342-4141-411. Riapriamo gli amplificatori con i Cooks.

0: di Bruce Springsteen nel 2020, l'anno di questo brano che ci ricorda la potenza del boss nell'album Letter to You. E allora da Bruce Springsteen ritorniamo in diretta su Virgin Radio perché siamo nel secondo appuntamento pomeridiano di Rockin' Weekend. Io sono Katy Passa, siamo insieme fino alle 18, c'è Le Fiori in regia, tutto giusto amici, anche il nostro numero in diretta che ripeto sempre con estremo piacere, 342-4141-411. Continuate a mandarci il vostro feedback e tutto quello che fate perché è interessante vedere foto di quello che state guardando o ascoltando o delle copertine dei dischi che vi piacciono. Raccontateci veramente la qualunque dei libri che state leggendo. Dopo parleremo anche di questo, ma intanto si ritorna anche con Lenny Kravitz.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
9: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
10: Si ha dimenticato i maniscalchi.
9: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
11: Ha dimenticato i discount.
9: Giusti discount.
11: Ormai non vale più.
9: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
13: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
13: La procedura Xpir?
12: La attiviamo noi.
13: La conservazione digitale a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
13: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
13: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
14: Vieni da MD anche per la tua casa.
15: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
16: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
15: Ti aspettiamo.
14: MD, buona spesa Italia.
17: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
18: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
17: Fiorentini è così. Una ne pensa,

sempre bellissimo ascoltare il nostro rock ambassador Lenny Kravitz, che in tutte le sue sfumature di rock ci ricorda quanto è bello ascoltare il rock and roll. The Chamber, questo è un singolo molto particolare, molto di atmosfera, scritto da Mr. Lenny Kravitz nel 2014. L'album è Strut, e mi sono sempre chiesta The Chamber cosa significasse, perché in realtà la Chamber è una sorta di spazio mentale ed emotivo chiuso in cui due persone si confrontano con ciò che provano. Quindi in realtà questo testo parla di attrazione, parla di desiderio, parla di una relazione molto intensa, ma anche molto complicata, perché ovviamente quando c'è questo confronto si entra anche in uno stato tensivo. Comunque Mr. Lenny Kravitz scende in profondità, che è una bellezza. Niente, oggi con queste consonanti non ce la facciamo, Ale. Vabbè, comunque amici e amiche, adesso invece voglio parlarvi di un progetto molto interessante, anche perché questo gruppo di donne che si chiama Florence Road ha chiamato il loro nuovo singolo con un numero che è 7563, ovvero 7563. Rappresenta una metafora numerica, in realtà, per loro stessa missione, dichiarazione del disorientamento e della perdita di identità. Però la cosa che mi ha fatto riflettere, che è anche molto veramente intelligente nel pensarla, è che questo brano è dedicato a chiunque provi una sensazione di strana di diventare un totale estraneo per se stesso, e quindi hanno utilizzato un titolo freddo e astratto composto da sole 4 cifre, che un po' incarna, se ci pensiamo, perfettamente quel nucleo, no, di sentirsi fuori posto, persi, confusi e non essere più sicuri in quella che sia la propria vera identità. Quindi sostituire le parole con un codice numerico qualunque, che sia per esempio 7563, amplifica questo senso di distacco emotivo e anche di alienazione. Infatti la band ha spiegato che il titolo simboleggia quella sorta di codice di sblocco interiore necessario per darsi una scossa e sentire che qualcosa ti sta chiamando per svegliarti da questo brutto sogno. E vabbè, ci si passa un po' tutti in quei momenti di disorientamento. Bello sapere che c'è chi ne parla nelle canzoni anche attraverso dei codici, dei numeri, che un po' rappresentano anche l'epoca in cui viviamo. Ascoltiamole, le Florence Road, queste 7563.

0: Nothing Better Than This, i Kasabian. Questo è il nuovissimo singolo da Act 3, il nuovo album del 2026, uscito questo mese a settembre. L'hanno aperto il mese di settembre perché è uscito il 4. Devo dirvi che è molto bello questo lavoro dei Kasabian. Fa parte di quel circolo dell'anno dell'azione, che il 2026 è totalmente riempito, esatto, dal potere del rock and roll come matrice, diciamo, ma in realtà anche di un sacco di musica elettronica con cui si riesce a ballare. La commistione di queste due cose li rappresenta molto, i Kasabian. Insomma, ci sono un sacco di band indie rock che fanno utilizzo della parte elettronica, ma anche gli stessi Depeche Mode sono stati maestri in questo senso. Quindi, insomma, il crossover, la commistione ci piace sempre tantissimo quando la base è totalmente rock. A proposito di rock classici, tra pochissimo si torna a un Virgin Classic del 1989.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Class Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
3: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
4: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
5: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
3: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
6: Allaccia le cinture di sicurezza, baby.
3: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema. Quasi
7: vera. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: È italiana?
11: Sì.
10: È affidabile?
11: Sì.
10: Rispetta l'ambiente?
11: Sì. Indovina chi è?
10: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
11: Nasce.
12: Cresce.
10: Resta con te.
13: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
14: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
15: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
16: Essere originale, non una fotocopia.
17: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
18: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Virgin Classics 1989.

Rocking in the Free World, Neil Young. Il 1989 ci ricorda che ci sono grandi, grandissimi pezzi che poi diventano Virgin Classic, soprattutto e in primis così generazionali, che ci ricordano veramente il potere del messaggio del rock and roll. Ma basta con questa filosofia, vero Ale Fiore? Andiamo dritti a quello che... perché questa è la tua faccia oggi, sto filosofeggiando. Vabbè, ogni tanto capita. Ecco, dicevo però che ci sono gli artisti che lo fanno al posto nostro, lo fanno molto bene, quindi basta veramente raccontare che cosa succede. Succede che i Kingfisher stiano scrivendo una figata, fatemelo dire, dietro l'altra, e è una band davvero interessante, per cui la prima cosa che faccio è ricordarvi che arrivano in Italia il 21 di novembre al Fabric di Milano. E poi vi ricordo che è uscito il nuovo singolo che si chiama How Lonely, che è proprio diciamo rappresentativo di quello che è un po' la scrittura di questo trio indie folk irlandese. È un brano che sicuramente consolida la vertiginosa ascesa internazionale di questa band. Dopo un'estate abbiamo visto, insomma, ricca di festival e di grandissimi traguardi. Questa How Lonely è nata proprio nella maniera in cui sembra quasi oramai avere una tendenza le band, cioè suonano prima il pezzo dal vivo, testano col pubblico e se il pubblico reagisce bene, la fanno diventare canzone di quello che poi diventa un lavoro, un album, eccetera. Devo dire che è molto interessante, insomma, furba, ma anche giusta come scelta, perché effettivamente il pubblico è il primo grande maestro e anche un po' il giudice di quello che sono le nostre creazioni. Perciò effettivamente How Lonely piace talmente tanto che poi i Kingfisher decidono di metterla nel nuovo album. E appena prima di questo rilascio ufficiale di questo singolo, il brano è stato presentato in anteprima mondiale, pensate, come hottest record anche a livello internazionale, perciò un riconoscimento veramente veramente prestigioso. E la data ve l'ho detta, li ascoltiamo in diretta, ma dai, sì, è bellissima. Kingfisher, How Lonely.

Ogni volta che ascolto questa See Gommi dei Smashing Pumpkins mi viene in mente quel dialogo col mio collega Francesco Allegretti in cui ci siamo detti sempre ma si pronuncerà così? E poi ce l'abbiamo data per buona, quindi See Gommi. E con gli Smashing Pumpkins ripartiamo, apriamo la terza ora in diretta in Rocking Weekend su Virgin Radio. Sono sempre Che ti passa e sto con voi fino alle 18 e tra poco arriveremo anche a bussare al vostro telefono, quello veramente. Intanto scriveteci in diretta, restate con noi, riapriamo gli amplificatori del Free Rock, così.

0: Ordinary Man con Elton John, Ozzy Osbourne. Era il 2020 e il nostro grandissimo Ozzy sempre in mezzo a noi. A proposito di bellissime canzoni, restiamo su Virgin Radio, sono le 16:20, è finito un altro free rock, quindi adesso entriamo nella nostra terza ora delle 4 in diretta. Sono Katy Passa, c'è Le Fiori in regia, c'è il nostro numero in diretta 342 41 41 411, e c'è il 2026 che è un anno pieno zeppo di ritorni discografici e di date. Tra poco parliamo di entrambe le cose e ritorniamo con i Placebo.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile. Basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Due verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
10: È la mia ring indoor cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
9: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
10: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
9: Quello è sicuramente un brutto affare.
11: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
12: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
13: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
14: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
15: Essere originale, non una fotocopia.
16: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Tipo, brano del 2013, Loud Like Love, come urla l'amore, come urla il nostro amore per i Placebo, tantissimo. E infatti vi ricordo subito che il 6 novembre saranno all'Unipol Forum di Milano per una delle grandi date, firmate Virgin Radio. La fierezza mi porta a dirvi che su virginradio.it c'è tutto quello che c'è da sapere riguardo ai nostri grandi live, quindi venite a fare un giro sul nostro sito anche per vedere quello che succede nel mondo del rock, nel mondo in generale, proprio perché noi ci occupiamo in particolare di rock che arriva dal mondo, di musica internazionale. A questo punto vi ricordo che sul sito potete ascoltare anche tanti degli speciali che vanno in diretta su Virgin Radio. E a proposito di questo, visto che oggi è domenica, andiamo già ad aprire una piccola finestra sulla settimana che sta per arrivare, perché giovedì apriamo il mese di ottobre con un Best Rock dalle 21 dedicato proprio a loro, ai Placebo, tra l'altro, che tornano nel 2026, a proposito di anno dell'azione, con Recreated, che ci faranno sicuramente ascoltare grazie alla ripresa di vari successi della loro carriera anche al Forum di Milano. Detto questo, lo speciale è realizzato da Melissa Greta, quindi ascoltate Melissa Greta, che ne approfitto a questo punto e saluto. E a tal proposito andiamo invece alle nuove uscite discografiche, quelle che arrivano proprio così nel 2026, con un lavoro fatto seriamente, seriamente, anche se poi la canzone parla del sapersi prendere sul serio, ma anche del sapersi in qualche modo prendere in giro. Molto interessante tutto quello che fa Tom Smith, che sia solista o che sia con gli editors, e questo è il nuovo singolo della band, Seriously.

0: Cioè, le persone sentono il bisogno di dirti quanto successo hanno? Non sono affatto persone di successo.
1: John Bon Jovi. Virgin Radio. Style Rock.

0: Poesia dei Queens of the Stone Age, Easy Street, il nuovo singolo del 2026 o uno dei nuovi singoli, e tra pochissimo si ritorna invece ad un Virgin Classic, andiamo al 1965.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero!
5: 1, 2, 3, 4!
6: Sono un autodidatta.
7: Sei fantastico.
8: Perché lo tenete, mi chiedo io?
5: Musica!
9: Per me è super sì.
10: Anche per me?
11: Per me vale.
9: Anche per me?
8: È un sì al 100%!
12: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
13: Virgin Classics
14: 1965.

Positively 4th Street, il grande e inconfondibile Bob Dylan. Siamo al 1965, amiche ed amici, e siamo anche alle 16:46 minuti e qualche secondo in diretta su Virgin Radio, il Rocking Weekend, con me che sono Katy Passa e Ale Fiore in regia. E prendo il respiro per dirvi che è un momento molto importante, perché in primis di Bob Dylan, che poi Bruce Springsteen, Bobby D, cioè ce n'è veramente per chiunque nei nostri Virgin Club. Dicevo, di Bob Dylan ci sono ben tre date firmate Virgin Radio a proposito di grandi live. Il 2 novembre saranno all'Unipol Dome di Milano, il 5 novembre sarà al Palazzo dello Sport di Roma, il 7 novembre sarà all'Unipol Arena di Bologna, e quindi si farà l'Italia in verticale per tornarci a trovare. Io sono veramente veramente felice, come sono felice di parlarvi di una band che letteralmente sta nella mia genetica, nelle mie radici. Quando si parla veramente di radicamento, no? Tra i concetti moderni, sicuramente i Nirvana sono un nome che in qualche modo a me insomma mi definisce tantissimo, ci sono cresciuta con loro, ed è molto bello ricordarci gli anniversari dei grandi dischi. Per esempio quello che c'è stato giovedì, visto che oggi chiudiamo la settimana, giovedì il 24 è stato l'anniversario di 34 anni di Nevermind, perché il secondo album di Nirvana usciva proprio per cambiare per sempre la storia del grunge, ma anche un po' della musica rock in tutta la sua completezza. E in occasione di questo anniversario Dave Grohl ha rilasciato un'intervista anni fa, ripercorrendo proprio alcuni momenti salienti di quello che è la scrittura delle canzoni che hanno, diciamo, poi formato questo grande enorme disco, che tra le altre cose tra poco ascoltiamo anche, non vi dico quale, lo scoprirete a breve qui in diretta, però appunto ci sono in Nirvana tra poco, e quindi come non citare questa grandissima questo grandissimo cimelio che è Nevermind. Prima di Nirvana però andiamo al nuovo singolo degli All Time Low, questo è Little Bit.

0: Songs of a Lost World è un album bellissimo in cui c'è questa All I Ever Am dei Cure. Adesso ci sono le info sul traffico e poi ritorniamo per l'ultima ora in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
11: It's 5 p.m.
2: Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa di un incidente tra Ponte Oglio e Seriate in direzione Torino. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A12 tra Sestri Levante e Genova Nervi, viaggiando verso il capoluogo ligure. Sulla A14 un incidente crea 1 chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Grotta a Mare in direzione Ancona. Infine, sulla statale 52 Carnica si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Lozzo di Cadore e Cimagogna. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
0: E noi rimaniamo qui anche per questa ultima ora in diretta Rockin' Weekend, la nostra domenica insieme. Sono Che Ti Passa, sono le 17, c'è Ale Fiore che rimane con me alla guida in regia, ci siete voi e tra poco ci connettiamo veramente con voi. Ma prima i Bon Jovi.

Il Rocky Weekend, Free Rock. Per 20 minuti su Virgin Radio, solo musica, senza interruzioni. Rocky Weekend, Free Rock. Per 20 minuti su Virgin Radio, solo musica, senza interruzioni.

0: World of Glass di Liam Gallagher, nome che sta suonando molto forte in questi giorni insieme a quello di Noel e degli Oasis, insomma tutto ciò che riguarda le date sappiamo che è diventato argomento di discussione quotidiana oramai, ma non ci fermeremo su questo, ci fermeremo sul concetto di date, perché questo è quel momento che preferisco in diretta, il momento in cui vi diamo la possibilità di prendervi due biglietti attraverso una persona di voi che ci chiamerà in diretta al numero verde che sto per darvi per una delle grandi date firmate Virgin Radio. E andiamo allora al 17 ottobre a Bologna, all'Unipol Arena, ci saranno gli Strokes. E adesso vi do il numero verde per provare a prendere due biglietti: 832 43 30, 832 43 30. Da questo momento il primo o la prima che chiama torna in diretta con me e con i Red Hot Chili Peppers.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
1: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV, in collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Scoprite l'architettura coloniale di Santo Domingo e rilassatevi sulle meravigliose spiagge dell'isola, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: www.fileni.it.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
3: Hai già provato Buono Premium?
4: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
5: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: With You è il titolo dell'album di questa Monarchy of Roses dei Red Hot Chili Peppers, che ascoltiamo in diretta su Virgin Radio anche come reminder, perché sappiamo che torneranno, e come, nel 2026. Stiamo aspettando la data, stiamo aspettando novità, ma sicuramente sappiamo che questa band meravigliosa è in studio a scrivere, e questo è chiaramente un grande monito da farci sempre, così come ci piace avere in diretta gli amici che ci ascoltano, perché adesso è arrivato quel momento in cui scopriamo chi si è preso due biglietti attraverso il dito più veloce, che ha chiamato numero verde per il concerto a Bologna del 17 ottobre degli Strokes. Chi abbiamo in diretta? Pronto? Pronto? Pronto, pronto, pronto? Chi è?
1: Pronto?
0: Ciao!
1: Ciao,
0: come ti chiami?
1: Pierpaolo,
0: benvenuto in diretta su Virgin Radio, ma soprattutto complimenti, ti sei preso due
1: biglietti.
0: Grazie
1: mille.
0: Senti, come va? Da dove ci chiami?
1: Dalla provincia di Cremona.
0: Perfetto, quindi siamo vicini di casa.
1: Esatto. Ero a Milano ieri, tra l'altro.
0: Così. Ah, ok, perfetto. La prossima volta torna a trovarci, va bene?
1: Sono passato più volte lì davanti.
0: Infatti lo sapevo, lo immaginavo.
1: Fan di vecchia data.
0: Grande, mitico. Quindi te li meriti a maggior ragione questi due biglietti. A questo punto la domanda è: chi ci porti?
1: Mia moglie, per forza.
0: Meraviglioso, bravissimo. Che si chiama?
1: Martina.
0: Quindi Pierpaolo e Martina andranno a vedere il 17 ottobre il concerto degli Strokes. Sono molto felice.
1: Anche noi.
0: Grande, ti piacciono, vero? Sì.
1: Sì, certamente.
0: Grande, va bene, poi facci sapere com'è andata, questo ve lo chiediamo sempre.
1: Assolutamente sì.
0: E noi ti teniamo compagnia e ti salutiamo e speriamo di incontrarci presto dal vivo. E spesso anche,
1: esatto,
0: perché no.
1: Esatto.
0: Va bene, ciao Pierpaolo, buona...
1: Grazie Katie, buona
0: Grazie
1: domenica.
0: Ciao caro, buona domenica,
1: ciao,
0: a te,
1: ciao,
0: a tua
1: ciao.
0: Moglie. Buona domenica a tutti voi amici, stiamo insieme ancora una mezz'oretta e andiamo ascoltando il nuovo singolo degli U2, che sono tornati in grandissimo stile. Questa è Silenzio.

0: di Role Model, siamo al 2026, nuova di zecca e tra pochissimo ritorniamo con un Virgin Classic del 1967.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Virgin Classics 1967.

Break on through, through the other side, The Doors, grandissimi, 1967, sempre bello rituffarci nei Virgin Classics, è sempre bello chiudere anche le puntate di Rockin' Weekend, in tutti i nostri weekend in diretta su Virgin Radio, ricordandoci che arrivano band nuove e arrivano in Italia, perché il rock è così, si rimbalza dai classici alle grandissime novità, ed è così soprattutto nel 2026. Allora subito vado a ricordarvi che ci sono i Dirty Honey, che tra pochissimo ascoltiamo in diretta col nuovo ed energico, fatemelo dire, singolo che si chiama Lights Out, e un cantante che si chiama Mark Labelle, che veramente ha una grande voce, e loro saranno per 3 date in Italia. Quindi vi ricordo subito come apriamo il 2027, anche con questa bellissima scoperta: 20 febbraio a Padova al Hall, poi ci sarà il 21 febbraio invece il Largo Venue di Roma, protagonista di questa data, il 23 di febbraio l'Alcatraz di Milano. Non ci facciamo mancare veramente niente. Prima di ascoltare questo singolo però io ringrazio voi come ultima, ma non per importanza cosa, perché veramente siete la grande famiglia del rock, è bellissimo. A proposito, i concerti sono quel momento in cui ci ricordiamo di essere tutti parte della stessa identica cosa, di questo grande amore per la nostra musica. Quindi adesso andiamo ad ascoltare Dirty Honey, mi raccomando, spargete la voce sui grandi concerti firmati Virgin Radio e sul fatto che siete la grande famiglia del rock, così ci allarghiamo e ci espandiamo in tutto il mondo. Ho finito di fare le metafore, così, questi giochi interessanti, meritavo un applauso, esatto, cioè vedi, a richiesta, e invece andiamo ad ascoltarli. Che dici, Ale? Ti piacciono i Dirty Honey, vero? Ieri la cantavi a squarciagola, rifacciamolo. Lights Out.

0: Wow, Chris Cornell con Worried Moon. Nel 2015 ci torna caro e adesso ritorniamo invece con le grandi storie di Paola Maugeri perché ce l'ho on Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Blink 182 e dell'evoluzione del loro suono nel 2003 con un album che si intitola semplicemente Blink 182 e viene lanciato con un singolo decisamente sorprendente per una band come loro, I Miss You. Successo, scherzano i Blink 182 nelle interviste. Abbiamo ascoltato i Cure e abbiamo guardato i film di Tim Burton e ora siamo una band diversa. Nel 2003 Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker affittano una villa a San Diego e la trasformano in uno studio di registrazione. Ognuno di loro ha fatto dei progetti solisti, dalle band rap rock Transplants, formata da Travis Barker con Tim Armstrong dei Rancid, ai Boxcar Racers di Tom DeLonge. Hanno fatto esperienze ad ascolti diversi, di solito per registrare un album ci mettono al massimo 3 mesi, ma per realizzare il loro 5° disco restano in studio 9 mesi. Persino scrivono una lettera al loro nuovo punto di riferimento musicale, cioè Robert Smith The Cure, che si prende il tempo per rispondergli con un incoraggiamento meraviglioso. Nessuno conosce il vero potenziale di una band, nessuno sa che tipo di canzoni scriverete in futuro. Seguite la vostra ispirazione. Il suono dei Blink 182 è sempre pop punk veloce e divertente. La vera novità è il singolo I Miss You, che entra nella top 10 in classifica in Inghilterra e vende più della loro hit di maggior successo, e cioè All the Small Things del 1999. Tom DeLonge ha detto di essersi innamorato di un pezzo dei Cure dell'83, The Love Cuts. Travis Barker vuole assolutamente fare un omaggio alle atmosfere del suo nuovo film preferito, e cioè Nightmare Before Christmas di Tim Burton. Mark Hoppus sorprende tutti suonando il contrabbasso nel videoclip e Blink 182 scrivono quella che loro stessi hanno definito la nostra prima vera canzone d'amore. Questa è I Miss You.

0: Miss You dei Blink 182, brano del 2003, raccontato egregiamente da Paola Maugeri, come in tutti i suoi long playing stories. E a proposito, ritorna domani mattina con tutte le grandi dirette della settimana di Virgin Radio. Vi ricordo che il 13 giugno saranno gli A-Days di Milano all'Ippodromo SNAI San Siro. I Blink 182 torneranno nel 2027 in Italia per una grande data firmata Virgin Radio. E noi chiudiamo questo weekend, chiudiamo questa settimana. Ho l'onore e il piacere di chiudere le dirette di questa settimana come tutte le domeniche, quindi amiche ed amici, grazie per essere stati con noi, bellissima famiglia del rock, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto in diretta, grazie per la collaborazione, grazie alle Fiore per aver guidato questa macchina. Come ti senti?
1: Sto morendo.
0: Ecco, a posto, benissimo, adesso vai a riposarti, va, che è domenica sera per tutti. Amiche ed amici, un abbraccio e un 5 alto da Che ti passa, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: Rock and roll, baby.
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: It's 6:01 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Ben trovati da Mattia Benini. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. Evacuate le case vicine. Dopo la messa e il richiamo sugli abusi, nell'incontro con i malati a Lourdes, Papa Leone è tornato sui temi fine vita e aborto. Nessuna legge può dare la morte, ha detto il pontefice. Ciò che è legale non è necessariamente morale. Dopo Eni, anche IP, di proprietà del gruppo Azero Soccar, decide di calmierare i prezzi dei carburanti. Non ci sarà un price cap, ma l'impegno a tenere i costi più bassi. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio esso. Tragico incidente sul lavoro ieri sera sull'A14 a Bologna. Un operaio impegnato nell'allestimento di un cantiere è stato travolto da un'auto ed è poi morto in ospedale. Il conducente della macchina è risultato positivo all'alcol test. Restano in carcere le 3 persone fermate per l'omicidio di Fabio Colapietro, il 39enne il cui cadavere è stato trovato a casa della professoressa Nicole Formichetti a Torino. Oltre a lei sono coinvolti anche il 26enne che ha denunciato il delitto e una italo-filippina di 22 anni. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Il CT Mancini pronto a stravolgere la formazione. 10 giocatori restano a Coverciano, tra loro anche Barella, Mancini e Coppola. Intanto salta la terza panchina della Serie A, lo spagnolo Cuesta esonerato dal Parma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 1 chilometro a causa di un incidente tra Ceprano e Frosinone in direzione Milano. 2 chilometri di incolonnamenti per veicolo in avaria invece tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano. Sulla 7, 3 chilometri di coda per lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Infine, sulla statale 11 Padana Superiore si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Gorgonzola. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount.
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua. Peanut butter.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Uno, due, tre. È per prepararvi al parto.
2: Il fisico è ok, ma la mia mente è confusa. Carrozzina, passeggino, sono indecisa.
3: Io ho scelto Foppa Pedretti. Qualità, tecnologia, sicurezza.
2: Ma non fanno solo prodotti in legno.
3: Aggiornati, guarda foppapedretti.it.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
8: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset è semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
15: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Joe Hahn e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: VirginRadio.it. Stay connected.
18: Virgin Classics
19: 1980.

0: Dicono che Axel sia affetto da protagonismo adolescenziale. Ma che cavolo è? Per me è solo un po' scemo.
1: Slash Virgin Radio Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19 e un minuto.
3: It's 7:01 p.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Una buona serata da Mattia Venini. Dopo Eni, anche IP decide di calmierare i prezzi dei carburanti. L'annuncio del gruppo Azero Socar. I limiti verranno applicati progressivamente. Il meccanismo verrà poi allargato alle stazioni a marchio Esso. Il ministro Tajani assicura nessuna imposizione. Da domani scatta il price cap della partecipata. Avrebbe picchiato, torturato e tentato di annegare nel fiume una ventenne. La polizia ha arrestato un 38enne dominicano residente a Montecatini Terme. Il caso a Pescia, nel Pistoiese. Alla base delle violenze ci sarebbe un approccio sessuale rifiutato. I due si erano conosciuti qualche giorno prima. Allarme esplosivi vicino alla base aerea della RAF di Fairfold in Gran Bretagna, usata anche dagli Stati Uniti. Arrestate 5 persone accusate formalmente di terrorismo. Trump rivela: li seguivamo da tempo, volevano causare gravi danni. L'antiterrorismo indaga su potenziali legami dei fermati con l'Iran. Il presidente americano è tornato a parlare anche dei dialoghi con Teheran. Mi aspetto altri colloqui in settimana, ha rivelato in un'intervista telefonica ad Axios. Vogliono concludere un accordo, ma io no. Hanno sopravvalutato la propria posizione. Penso continuamente di riprendere gli attacchi. Vela a Napoli il trionfo di Luna Rossa. La C40 tricolore vince il match race finale contro New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup, facendo anche il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. La festa dell'equipaggio davanti al lungomare Caracciolo. Calcio, domani l'Italia in Turchia per la seconda partita di Nations League. Mancini predica calma. Vedo troppa agitazione. Non si rifà la nazionale in 2 allenamenti, ha detto il CT alla vigilia del match. Anche prima dell'europeo vinto non c'era fiducia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 6 km a causa di un incidente tra Ponte Corvo e Frosinone in direzione Milano. 3 km di incolonnamenti per veicolo in fiamme invece sulla direttissima tra Firenzuola e il bivio per la variante viaggiando verso Bologna. Sulla diramazione A8 A26 Gallarate Gattico, 2 km di coda per lavori tra Gallarate Ovest e il bivio per la 8 Milano Varese procedendo verso quest'ultima. 2 chilometri di incolonnamenti per cantieri anche sull'A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine, sulla statale 11 Padana Superiore si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Ponte Nuovo di Magenta. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
0: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
2: Franco Rosso e l'ente del turismo della Repubblica Dominicana. Tramonti indimenticabili, spiagge di sabbia bianca e un'incantevole barriera corallina. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
3: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
4: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
5: E che sapori, Antonella!
6: Da MD fino al 4 ottobre c'è il tutto a un euro su un sacco di prodotti buoni e convenienti. Ad esempio trovi il formaggio spalmabile Buona Spesa, fatto con il 100% di latte italiano, a un euro. E l'arrosto di pollo Vivo Meglio da 100 grammi, sempre a un euro. Perché da MD basta poco per avere tanto gusto e qualità.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Ci si può innamorare dell'intelligenza artificiale?
10: Che problema c'è? Siamo la stessa persona.
11: Lo so, giorno, notte, sempre te penso.
9: Il nuovo film di Fausto Brizzi, con Frank Matano e Taylor Mega.
12: Allaccio le cinture di sicurezza, baby.
9: Quasi vera, dal 1 ottobre al cinema.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief!
13: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano.
3: Mm-hmm.
2: Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
3: È la mia ring doorcam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
2: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
3: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
2: Quello è sicuramente un brutto affare.
4: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bra.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
12: Hai già provato Buono Premium?
13: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
14: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale. Stare o su poste.it.
15: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
17: Virgin Classics
18: 1967.

0: Se dovessi morire domani, non mi preoccuperei. Dalla vita ho avuto tutto.
1: Freddie Mercury. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Ah, e se resto frizzata in colla? Ah, ho Coop Voce, una connessione di qualità.
6: Passa a Coop Voce entro il 30 settembre. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione gratuita. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
7: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come macinato misto da 800 grammi 100% carne italiana a 5,49 euro e avocado Haas minimo 180 grammi a soli 79 centesimi al pezzo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Abbiamo ricevuto un dono. Carlo è unico, è speciale.
3: Con questo bambino Dio farà grandi cose.
4: E tu, Acutis, che cosa vorresti fare nella vita?
5: Essere originale, non una fotocopia.
6: Il mio nome è Carlo, prima assoluta. La storia di San Carlo Acutis. Stasera, prima serata, Canale 5.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: www.fileni.it.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama uno.
1: Ma uno chi?
0: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
4: MFGPT, la prima IA generativa per l'informazione economico-finanziaria. L'unica e autorevole con 40 anni di esperienza di Milano Finanza e Classe Editori. Provala per i tuoi investimenti. Vai su mfgpt.it.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
6: Best Rock 500.
7: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500.
0: Tra poco, ancora su Virgin Radio.
2: Vieni da MD, anche per la tua casa.
3: Ci sono offerte fantastiche, Antonella!
4: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml, in colori assortiti, con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia!
5: Hai visto? Un multipack pieno di sacchettini sì e no fiorentini.
6: E la furbata è che ognuno ha meno di 100 kcal.
5: Fiorentini è così, una ne pensa e 100 kcal ne fa.
7: Ci vuole Fiorentini con i suoi mini snackini.
8: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
9: Ah, quello naturale, senza additivi.
10: Bravo.
9: DOP, solo carne italiana.
10: Esatto.
9: Il crudo.
10: E allora non lo conosci.
9: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: 1, 2, 3, 4!
13: Sono un autodidatta.
14: Sei fantastico. Ah!
15: Perché lo tenete, mi chiedo io?
12: Musica!
16: Per me è super sì.
17: Anche per me?
18: Per me vale.
16: Anche per me?
19: È un sì al 100%!
0: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
1: Best Rock 500.
0: I brani più influenti della storia del rock. Su Virgin Radio, Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
11: It's 10 p.m.
12: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
13: Non sono molte le cose che mi infastidiscono, ma visto che dovremmo passare del tempo insieme, mi sembra giusto mettervi al corrente che odio quelli che arrivano e fanno suonare il campanellino anche quando sono seduto proprio davanti a loro. Non sopporto quelli che mi sbadigliano davanti senza mettersi la mano alla bocca e soprattutto mi disturbano quelli che mi chiedono se ci sono pollastrelle comprese nel servizio. Insomma, anche se da fuori questo motel può sembrare una catapecchia, quello che succede qua dentro non è affatto di bassa categoria. Questa notte iniziamo così. Benvenuti al Virgin Motel, da Johnny J. Douglas.

Anche per oggi nessuna buona notizia dal mondo. Seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel, stavo riflettendo sul fatto che l'evoluzione umana sembra aver avuto una battuta d'arresto. Ci stiamo arrendendo alle brutture che ci circondano. Ci stiamo dimenticando la bellezza dei gesti semplici e di sentimenti nobili come la compassione. Accettiamo con troppa remissività l'arroganza di certi capi. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta. Nessuno batte più i pugni sul tavolo per dire basta.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
2: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV. In collaborazione con
3: Franco Rosso e l'Ente del Turismo della Repubblica Dominicana. Un'isola unica dalla natura mozzafiato, tra mare cristallino e piantagioni di caffè e cacao. Nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Ma dove va con quel veicolo?
7: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
6: Però, che design e che capienza.
7: Il mio GoApp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
6: Allora, via libera a GoApp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno. 1, 2, 3, 4!
8: Sono un autodidatta.
9: Sei fantastico. Ah!
10: Perché lo tenete, mi chiedo io?
11: Musica!
12: Per me è super sì.
13: Anche per me?
14: Per me vale.
15: Anche per me?
16: È un sì al 100%!
17: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
18: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
19: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
18: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
20: Ha dimenticato i discount.
18: Giusti discount.
20: E ormai non vale più.
18: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
21: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
22: Hai già provato Buono Premium?
23: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
24: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale o su poste.it.
25: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
26: Virgin Motel.
27: Only on Virgin Radio.

Un furgoncino scassato fa il suo ingresso nel parcheggio del Virgin Motel. Ad ogni buca si prende delle gran botte. Gli ammortizzatori non sembrano funzionare benissimo. I fari arrivano fin sotto la finestra e mi costringono a schermarmi gli occhi con una mano. Poi si spengono e a seguire anche il motore. Da quella carretta ne esce fuori una simpatica famigliola. Camera doppia, penso, e nella mia testa vedo già sventolare dei bei verdoni. Entra la signora con uno dei due ragazzini a seguito. Si avvicina alla reception e con sguardo implorante mi chiede: «Il bambino potrebbe usare la toilette?» Immaginate la mia faccia.

Succede ogni tanto che arrivino al Virgin Motel anche personaggi piuttosto romantici. Vede JJ, mi dice il signor Alvarez, in piedi vicino alla finestra. Quando si è giovani si usano frasi come «ti voglio un mondo di bene» oppure «ti amo fino all'infinito e oltre». Si ha bisogno di dare una misura. Più ami, più guadagni miglia. Poi arriva un momento, di solito in età adulta, in cui ti accorgi che quel sentimento non si espande più in superficie, ma in profondità, come una trivella che ti perfora invadendo ogni cellula. E allora sai con assoluta certezza che resterai. Perché non desideri essere in alcun altro posto se non accanto alla persona che hai scelto. È questo che dico a mia moglie quando, come una bimba, ancora mi chiede «Ma quanto mi ami?»

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. 1, 2, 3, 4.
3: Sono un autodidatta.
4: Sei fantastico.
5: Perché lo tenete, mi chiedo io.
6: Musica!
7: Per me è super sì.
8: Anche per me?
9: Per me vale.
7: Anche per me?
10: È un sì al 100%!
11: Tu sì che vales. Da sabato 3 ottobre su Canale 5.
12: E praticamente arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio a caso seduto sul mio asciugamano. Scusa, ma mi stai ascoltando? Che cosa guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: Con Ring sai sempre che a casa va tutto bene.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
17: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
18: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
19: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel. Virgin Radio.

La musica è un segnale estremamente potente per ricordare i fatti della nostra vita. Lo sostengono i cervelloni della New York University parlando di memoria episodica, mi dice il signor Dominguez, alzando gli occhi dal giornale che ha in mano. Certo, avevo letto anch'io quell'articolo, gli rispondo, mentre continuo a sistemare i documenti dei nostri clienti nella bacheca del Virgin Motel. Lui va avanti. Nell'adolescenza ciò che ascoltiamo lo associamo alle prime esperienze passionali, a quell'esplodere di sentimenti e pulsioni, a un periodo irripetibile, insomma. È per questo che poi passiamo il resto della vita a dire che la musica dei nostri tempi era migliore. Già, penso. Forse non era la musica ad essere migliore. Eravamo noi ad essere giovani.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
11: It's 11 p.m.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
12: Virgin Motel.

Un campione di cui nessuno si ricorda. Vive con lo sguardo rivolto al passato, a quel tempo glorioso in cui le persone urlavano forte il suo nome. In valigia tiene sempre qualche rivista d'epoca con la sua faccia sparata in copertina. Questo sono io, signor Douglas. Al Virgin Motel viene ogni tanto. Sono uno dei pochi che lo sta ancora ad ascoltare. Mi racconta la sua storia, ricca di «Tu forse non sai che io...» Quando si stanca di parlare, va a sedersi sulla sedia a dondolo in veranda, dandomi le spalle. Non dice più niente, ma alza la mano, pollice in su, ogni volta che alla radio passa un pezzo che gli piace.

Mia moglie è più arida di questa terra desertica, signor Douglas. Non c'è niente che la tocchi, che la emozioni, che le faccia scendere una lacrima da quegli occhi di ghiaccio. Soffre il signor Mitchell. Proprio a lui, che ha un cuore che si scioglie per un non nulla, doveva capitare quel generale di donna. «Non so più chi ho sposato», aggiunge avvilito. «Non pensarci, amico», provo a confortarlo. «Resta qui, al Virgin Motel. Lasciati consolare da un po' di rock and roll».

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
8: On Virgin Radio.

Chissà se ti ricordi di quella ragazza, puntini, puntini, puntini. Così c'è scritto su un biglietto lasciato in bella vista sul bancone del reception. Una freccia indica di girare il foglio. Eseguo e riprendo a leggere. Chissà se ti ricordi di quella ragazza passata per caso qualche anno fa dal Virgin Motel. Avrebbe dovuto fermarsi una sola notte, ma se ne andò via dopo settimane, lasciando qui il suo cuore e una promessa che un giorno sarebbe tornata. Guardati intorno. Alzo gli occhi e lei si materializza davanti a me. Bellissima.

un malfunzionamento nell'impianto di raffreddamento e puff, motore fuso e auto da buttare. Non vorrei essere nei panni di quei due poveretti. Sembra che ancora non abbiano capito la gravità del problema. Adesso verranno qui, mi chiederanno se conosco qualcuno che possa aiutarli a rimettere in moto la macchina. Io non ucciderò le loro speranze, ma gli dirò che nessuno potrà dargli una mano prima di domattina. Si guarderanno per decidere sul da farsi e poi, come da copione, mi diranno: «Ha una stanza libera per la notte?» Io, senza far trapelare la mia soddisfazione, gli consegnerò le chiavi della loro camera, salutandoli con un discreto «Benvenuti al Virgin Motel».

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
4: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
5: Hai già provato Buono Premium?
6: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
7: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
8: virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Linkin Park. Guarda la video intervista a Johan e scopri tutto quello che c'è da sapere sul docufilm Unshatter dal 30 settembre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
9: virginradio.it. Stay connected.
10: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.

Insiste nel dire che ci siamo già conosciuti da qualche parte. Mi fissa cercando di ricordare esattamente dove e quando. Gli dico che è alquanto improbabile. È da una vita che non mi muovo da questa landa deserta. Il Signore non mi crede e sembra quasi infastidito, come se volessi negare un fatto evidente. Cambiamo discorso, amico, faccio io, tagliando corto. Se desidera una stanza per la notte, sono $50. Tariffa piena? Mi chiede. Nessuno sconto per un tuo vecchio conoscente? Lo guardo spazientito. E credo di essere piuttosto convincente perché mette mano al portafoglio e appoggia i verdoni sul bancone della reception senza più fiatare. Adesso sento che siamo molto più amici. Mi diverto a sfotterlo un po'. Benvenuto al Virgin Motel.

0: Virgin Motel. Enjoy your stay. Here, rock never sleeps.
1: Virgin.

Sgancia parole velenose come fossero bombe a mano. L'uomo che è con lei l'ascolta senza controbattere. Classico atteggiamento del colpevole, consapevole che qualsiasi reazione aggraverebbe la sua condizione. Deve averla combinata grossa, Mister Muscolo. Non vorrei essere nei suoi panni, soprattutto in un hotel in mezzo al deserto. Li osservo divertito. Per me, fino a quando non disturbano gli altri clienti del Virgin Motel, la biondina può sbranargli la pelle. Alzo il volume della radio e non mi curo più di loro.

Entra, barba folta e testa calva. Indossa una camicia di flanella oversize, arrotolata sulle maniche. Sembra un taglialegna del Michigan. Provo già simpatia per questo omone robusto. Un po' anche per convenienza. Uno di questa stazza, meglio averlo come amico. Mi chiede se ha una stanza disponibile. Lo sistemo nella 18, quella più isolata. Sono sicuro che uno come lui russi come un trattore. Sale le scale. Il legno di ogni gradino scricchiola sotto il suo peso. Lo vedo scomparire al piano di sopra e vi confesso, spero riscenda presto per farci due chiacchiere. Buona permanenza al Virgin Motel.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Placebo. A giugno la band britannica ha pubblicato una potente rivisitazione del disco che li ha presentati al mondo nel 1996, Recreated. Versioni rielaborate e arricchite, bonus track. La nuova edizione è una celebrazione delle origini e un punto di incontro tra quello che erano allora e chi sono diventati oggi. In un appuntamento unico con Melissa Greta, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Placebo, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: www.fileni.it.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Seduto sul divano del Virgin Motel, sfoglia le pagine sportive di USA Today in cerca di notizie sui New York Knicks. Niente di buono, fratello, gli dico per farlo irritare un po'. Accetta lo scherno con bonarietà. Ho smesso di starci male, JJ. Ormai mi tengo aggiornato su questa banda di poco di buoni solo per abitudine. Ci vorrebbe un miracolo per tornare agli antichi splendori. E davvero nostalgico? Inizia a parlarmi di vecchie glorie del basket e di come un tempo ci fosse più sentimento anche nello sport. Un po' come il mio amico Jack, convinto che non si produca più il buon rock di una volta.

Ha insistito per avere la stanza numero 18 del Virgin Motel. È salito di sopra, poi è sceso di nuovo. Signor Douglas, non è che potrebbe spostarmi nella 8? Giuro che non ho appoggiato nemmeno una valigia per terra. Io faccio cenno di no. Ma lui non molla, insiste, prega, fino a quando non perdo la pazienza e lo accontento pur di vederlo scomparire dalla mia vista. Quando lo sento chiudere la porta, tiro un sospiro di sollievo. Spero non si ripresenti qui prima del suo check-out. Alzo il volume della radio e torno a farmi i fatti.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

0: died and you just stood there. I died and you watched. I died and you walked by and said no.
1: Butta fuori il fumo della sua sigaretta, la signora Hamilton, e alzando lo sguardo verso il cielo stellato, si lamenta della sua solita routine. Le grandi città non sono altro che prigioni con luoghi di svago. L'insegna rossa del Virgin Motel illumina il suo viso a intermittenza e mi lascia intravedere il suo sguardo arreso, sintomo di quelle tristezze che non riesci mai a consolare del tutto. Spegne il mozzicone nel posacenere appoggiato sulla ringhiera della veranda. «Rientriamo!» mi dice, come fosse un comando. Annuisco, tornando al mio posto, dietro il bancone della reception. Prima di sedermi, alzo il volume della radio. Se proprio non posso spazzare via le sue nubi grigie, almeno posso farle intravedere un raggio di sole con un po' di buon rock.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito. Morning
1: Glory. Morning Glory. Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

ancora una bella signora. Quella ancora, JJ, è una grandissima fregatura. Capisco le buone intenzioni. Credono di essere gentili, di farti un complimento. Invece non fanno altro che sottolineare il fatto che il tempo è passato. E come se è passato. Un altro compleanno che Sandy non digerisce molto bene. Come al solito è venuta a non festeggiarlo al Virgin Motel, il più lontano possibile da chi ricorda bene la sua data di nascita. «Cosa ci sarà mai da festeggiare?» mi risponde lei quando glielo faccio notare. «Dai su, non buttarti giù», provo a consolarla. «Pensa che ti sei vissuta in pieno gli anni più belli del rock and roll».

Due corpi aggrovigliati entrano con esuberanza al Virgin Motel. Sono un ragazzo e una ragazza molto giovani, due ventenni con ormoni in subbuglio e un gran desiderio di consumare la vita con voracità. Avanzano senza scollarsi l'uno dall'altra e arrivano davanti a me sbattendo contro il bancone della reception. Si guardano e ridono. Io è come se non esistessi per loro. Senza degnarmi di uno sguardo, mi allungano i documenti, gesto che interpreto facilmente come la richiesta di una stanza per la notte. Si scollano solo quando si rendono conto che non gli sto consegnando le chiavi. Mi guardano imbambolati. Io sfoggio il mio miglior sorriso e con una faccia da adorabile bastardo gli dico: pagamento anticipato, amici, regola numero 1 del Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
2: Radio. Style Rock.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
2: Virgin Radio.

Entra al Virgin Motel con il respiro piuttosto affannato, come fosse arrivata di corsa dallo stato di Washington. «Tutto bene, signorina?» le chiedo preoccupato. Con il poco fiato rimasto risponde con un flebile «Sì». Non indago oltre per non essere inopportuno. Sbrighiamo in fretta le pratiche per la registrazione della sua presenza e le consegno le chiavi della sua stanza. «Le porto il bagaglio?» le dico, e prima di salutarla davanti alla porta della sua stanza aggiungo: «Se avesse bisogno di me, non esiti a chiamarmi, sono di sotto».

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Questo no, questo nemmeno. Ma non c'è qualcosa di davvero buono?
2: Hai già provato Buono Premium?
3: Con Buono Premium fai crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto del 3,25% annuo lordo alla scadenza di un anno dalla sottoscrizione e hai una tassazione agevolata sugli interessi. Acquistalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
4: Buono Premium, per un risparmio che fa gola a tutti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il Buono Premium della durata di un anno è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni contrattuali e le limitazioni, consulta il foglio informativo in ufficio postale stare o su poste.it.
5: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Teams. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Fontaines D.C. In palio i biglietti per la data del 26 ottobre a Bologna. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: VirginRadio.it. Stay connected.
7: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio. Virgin Motel.

Jim. Ho chiamato così il coyote che da qualche sera si aggira intorno al Virgin Motel. Gli lascio sempre qualcosa da mangiare. Pare gradire molto, considerato che non l'ho visto allontanarsi più di mezzo miglio in questi giorni. Adesso, accucciato davanti alla finestra, guarda dentro. Pare voglia fare amicizia con questo umano barbuto che sembra un po' un animale selvatico come lui. O forse, semplicemente, non gli dispiace la musica che passiamo nell'hotel maledetto del rock.

Resto nella penombra. La stanza è illuminata dalla luce della luna che entra dalla finestra. Il deserto tace. Arriva solo il rumore di qualche strano animale notturno. Che pace! Mi siedo dietro la reception ad ascoltare questo meraviglioso silenzio. Faccio un respiro profondo e socchiudo gli occhi, pronto a godermi l'ultimo disco di oggi. Qui dal Virgin Motel è tutto per stanotte. Vi auguro sogni bellissimi.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.